0: Devo dire... No, niente.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica. Solo grandi successi. Top.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Let's get it started in here.

0: le 3 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: sono le 4 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Love Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Ti sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 5 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

0: ミュージックボックス。
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: se ti potessi dire.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: WhatsApp Italia Radio e sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, novità in arrivo sul fronte dei nuovi progetti e degli investimenti. Cercate di essere attenti e di non essere troppo pignoli su alcune decisioni da prendere. Toro, siate un po' meno intransigenti nel lavoro. Ci sono delle faccende in sospeso da risolvere, tuttavia forse è il caso di prestare maggiore attenzione alle conseguenze delle vostre azioni. Gemelli, nel lavoro è necessario impegnarsi e darsi da fare, senza trascurare però gli affetti. Questo è un momento molto importante anche per quanto riguarda i nuovi incontri. Cancro, le stelle vi invitano ad essere intraprendenti. Ci sono delle belle occasioni all'orizzonte, quindi non dovete fare altro che coglierle al volo. Siate scaltri. Leone, l'atmosfera stellare generale fa temere delusioni negli affari, forse furti o perdite di denaro, o addirittura frodi. Fate attenzione quindi se prestare del denaro o negli investimenti. Aspettate un momento migliore e più sicuro. Vergine, momenti di forte connessione per le coppie. Mentre i single potrebbero incontrare una persona speciale, nel lavoro è un momento di riflessione. Evitate decisioni impulsive e prendetevi del tempo per valutare nuove opportunità. Bilancia, sarà il momento ideale per chiarire eventuali incomprensioni col partner. Nel lavoro, la vostra determinazione vi permetterà di risolvere situazioni complesse e di pianificare progetti a lungo termine. Scorpione, in amore siate pazienti e cercate di evitare battibecchi inutili. Nel lavoro, giornata ideale per riorganizzare le idee e pianificare il prossimo passo nella vostra carriera. Sagittario, nel lavoro la situazione è stabile, ma è importante non sovraccaricarsi di impegni. Concentratevi su ciò che è veramente importante e prendetevi anche il tempo per riposarvi e ricaricare le vostre energie. Capricorno, le stelle favoriscono nuove iniziative nel lavoro. Se avete un progetto in mente, questo è il momento giusto per metterlo in pratica. In termini di salute, godete di buona forma fisica, ma non trascurate il riposo. Acquario, le stelle favoriscono nuove iniziative nel lavoro e se avete un progetto in mente, questo è il momento giusto per metterlo in pratica. Anche per voi, ricordatevi che dormire bene vi aiuterà a mantenere alta l'energia. Pesci, le coppie vivranno momenti di grande complicità, mentre i single potrebbero trovarsi di fronte a scelte importanti. Nel lavoro la creatività sarà al massimo, approfittatene per portarvi avanti col lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Gloria Vanderbilt. Per essere felici bisogna trovare la propria beatitudine. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Amam Al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre dalle indagini è emerso che Al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
2: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
1: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 5 ottobre 2026 è il 278esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 18:45. I santi del giorno sono Santi Placido e Mauro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 ottobre del 1944 in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. Nel 1947 il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. È il 5 ottobre del 1975 quando viene trasmesso per la prima volta in Giappone l'anime Goldrake, storico cartone animato trasmesso

Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Nel 1972 Mia Martini pubblica l'album Nel mondo una cosa. E nel 2000 Eros Ramazzotti incide Fuoco nel fuoco. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Ciccio Ingrassia, nato a Palermo il 5 ottobre 1922 e scomparso a Roma il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, assieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Ricordiamo anche Gigi Sabani, nato a Roma il 5 ottobre 1952, qui scomparso il 4 settembre 2007, è stato un conduttore televisivo e imitatore italiano. Compie oggi 79 anni Brian Johnson, cantante britannico noto per essere stato cantante del gruppo hard rock AC/DC. Spegne infine 51 candeline l'attrice britannica Kate Winslet. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 ottobre 2011 di Steve Jobs, pioniere del personal computer e di innovazioni tecnologiche, fu il fondatore della Apple Computer. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che in vaso mal lavato, il buon vin presto è guastato.

0: Fine.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: Da adesso in poi com'è che andrà? Con te che hai detto sono qua e davvero sei qua fra noi.

0: Music Box.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Entra in produzione la nuova Ferrari F80, l'hypercar che eredita le tecnologie della Formula 1. Il powertrain unisce un motore V6 biturbo da 3000 cm3 a tre moduli elettrici per una potenza combinata di 1200 cavalli. Prestazioni da pista pura per una velocità massima di 350 km orari. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290, la prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampere Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciando lo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da file corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 cm3 di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km orari. Passiamo al re dei maxi scooter adventure, l'Honda XADV750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 cm3 accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli affronta agilmente asfalto esterrato fino a una velocità massima di 170 km orari. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4. Voi scendete all'ingresso del terminal e tramite app, l'auto viaggia da sola a una velocità massima di 10 km orari tra i silos, trovando posto e parcheggiandosi al millimetro senza guidatore. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

fuoco e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti. Però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia. In amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: le 8 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa.
2: Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
3: La premier Giorgia Meloni rivendica la linea seguita dal governo e interviene sul ruolo della centro nello scenario politico italiano. Lo fa con un videomessaggio al convegno di San Vincent, il partito italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni, organizzato da Gianfranco Rotondi. Sentiamo.
4: Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma io credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
2: La cronaca: una quarantenne con precedenti per reato contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia.
3: Oltre 40.000 provvedimenti di sfratto emessi dai giudici in un anno, circa 3 su 4 per morosità o altra causa. E il quadro ricostruito dall'ufficio studi solo affitti sui dati nazionali, che torna d'attualità mentre in Italia e in Europa il confronto sulle politiche abitative si concentra sulla difficoltà delle famiglie. Le richieste di esecuzione sono aumentate di circa il 10%, ma gli sfratti effettivamente eseguiti sono rimasti sostanzialmente stabili.
2: Il calcio in chiusura: l'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio di inizio alle 20.45, alle 18.15 invece a Pescara l'incontro decisivo per l'Under 21 del CT Silvio Baldini, impegnato nel gruppo E delle qualificazioni agli europei con la Polonia nello scontro diretto per il primo posto. I polacchi all'andata si imposero per 2-1 e vantano così 3 punti di vantaggio in classifica.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Oggi il tempo resta stabile, con ampi spazi di sereno. Le temperature continuano a sorprendere, ancora generose per la stagione. Una giornata che scorre morbida, perfetta per chi ama osservare l'autunno mentre prende forma.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore.

ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Ed ora passiamo a parlare di sostegno alla genitorialità. L'INPS ha attivato la banca dati nazionale delle strutture convenzionate per il bonus nido, un sistema che permetterà di creare una mappa geolocalizzata dei servizi disponibili sul territorio. Lo strumento sarà integrato nel portale della genitorialità e offrirà ai genitori un supporto concreto nella scelta del nido più adatto alle proprie esigenze. Da qui ci spostiamo sul fronte della prevenzione e della sorveglianza epidemiologica, elementi chiave per anticipare rischi e trend. Il morbillo torna a crescere in Italia. Nei primi mesi dell'anno sono stati confermati 472 casi, un dato in aumento rispetto all'anno precedente e vicino ai livelli record recenti. Le regioni del sud risultano le più colpite, complice la riduzione delle coperture vaccinali. Quasi il 60% dei pazienti viene ricoverato e sono in corso campagne rivolte ai giovani tra 15 e 39 anni. La vaccinazione resta lo strumento più efficace per evitare complicanze. Parliamo di sicurezza informatica. OpenAI è finita al centro di una bufera dopo che un agente di intelligenza artificiale avrebbe avuto accesso non autorizzato a un portale governativo, sollevando interrogativi sulla gestione dei sistemi automatizzati e sulle procedure di controllo. L'episodio riapre il dibattito sulla protezione dei dati pubblici e sulla necessità di regole più stringenti per l'uso dell'IA nei servizi istituzionali.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Appuntamento con Andrea Manfrin, il punto di lotta e di governo che offre uno sguardo diretto sulla realtà, con la volontà di leggerla e attraversarla senza filtri.
1: Buongiorno e ben ritrovati con il consueto appuntamento di lotta e di governo con Andrea Manfrin. Quest'oggi un appuntamento speciale dedicato a quello che è il problema della sicurezza nella città di Aosta, un problema che tutti sentiamo sicuramente in maniera molto viva. Quest'estate è stata, diciamo, caratterizzata da eventi che hanno turbato quella che è la sicurezza e l'ordine pubblico nella città. Ebbene, altri due gravissimi fatti sono avvenuti nella nostra città, due fatti che hanno visto da una parte un duello all'arma bianca da parte di un gruppo di stranieri e un'altra un'aggressione di una persona che è finita in ospedale con delle ferite gravissime in via Guido Rey. Insomma, due eventi che sicuramente non ci fanno dormire sonni tranquilli. Ebbene, che cosa è successo? Beh, il sindaco è arrivato come sempre a cercare di far finta che tutto vada bene. Come sempre, ovviamente, è esplosa la rabbia dei cittadini che chiedono semplicemente maggior tutela della sicurezza, maggior vigilanza del territorio. Il sindaco ha pensato bene di intervenire con un comunicato stampa dove, pur dicendosi addolorato di quello che è successo, continua però a dire che tutta la città è sotto controllo, che tutto sotto controllo, che tutto va bene, quindi non bisogna allarmarsi. Secondo me, invece questo non è così, questo non risponde alla verità dei fatti, ma la città di Aosta ha necessità di un maggior controllo, di un maggior pattugliamento anche da parte delle forze dell'ordine che sono nella disponibilità del comune e che purtroppo continuano a rimanere inoperose e inutilizzate negli orari serali notturni. E quindi la possibilità di avere per esempio la militarizzazione delle strade con un presidio da parte dell'esercito, questa è un'opzione che non viene esercitata. La possibilità di avere un presidio notturno da parte della polizia locale non viene esercitata da parte di chi potrebbe disporne ed è evidente che la sicurezza è in pericolo. Un appello quindi ulteriore affinché le forze dell'ordine possano presidiare il nostro territorio, un appello perché finalmente si smetta di mettere la testa sotto la sabbia e si continui invece a difendere i nostri cittadini. Con di lotte di governo il nostro appuntamento, ci rivediamo settimana prossima, ci risentiamo sempre su queste frequenze. Mi raccomando.
0: Si chiude qui l'appuntamento con Andrea Manfrin, lo spazio di lotta e di governo. Le parole si fermano. Il confronto continua, alla prossima.

0: Sono le 9:02.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del Brasile. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio. Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Se Bolsonaro dovesse trionfare nel voto del 25 ottobre, la principale potenza latinoamericana si unirebbe alla marcata svolta a destra che ha caratterizzato le recenti elezioni nella regione, una tendenza sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump.
2: La premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nel corso del colloquio i due leader hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione, delle prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7. La conversazione ha anche permesso un esame della cooperazione bilaterale e del comune impegno a rafforzarla, così fa sapere Palazzo Chigi in una nota.
3: Nuove minacce e intimidazioni al Quarticciolo a Roma contro Don Coluccia, il prete sotto scorta conosciuto per le sue lotte contro le mafie e contro la droga, che nella serata di sabato 3 ottobre è stato vittima di un'aggressione che ha portato al fermo di 3 cittadini tunisini. Da troppo tempo ormai la situazione fuori controllo, sparatorie e ferimenti anche in pieno giorno. Basta violenza, basta disperazione, l'appello di Don Coluccia.
2: Il copilota umanita intendeva fare schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del presunto attentatore Hamam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato.
3: Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato una contromisura, vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi Zach Polanski. Secondo la mozione, il sionismo dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e il partito sostiene la creazione di un unico Stato democratico palestinese sull'intera Palestina storica.
2: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando o ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie, che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
3: Ed è tutto. A più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: rimane
1: sì, sì,
0: come
1: sì.
0: La scia di
1: pensa un po', pensa che mi è venuto in mente una cosa stamattina. Mi è venuto in mente un ricordo, un flash. Un flash dal passato. Anzi, guarda, facciamo insieme un momento di così, di Amarcord, diciamo, no? Un momento Amarcord. Allora, era il 13 luglio del 2026. Anzi, il 14, per essere precisi, 14 luglio 2026. E usciva questa notizia: agevolazioni autostradali nel tratto tra Nus e Saint-Pierre. SAV, la bellissima società autostradale concessionaria che gestisce insomma parte della

Agevolazioni autostradali, legacy, tradotto, sconti sul pedaggio, perché non è che c'è nient'altro che puoi fare, tra Nus e Saint-Pierre. L'obiettivo era attivarle entro settembre. Allora, se non sbaglio, adesso può essere che mi sbagli, chiedo anche agli ascoltatori, quindi 349-722-5831, chiedo, dovrebbe essere il 5 ottobre. Credo, non lo so, poi magari, ripeto, io ogni tanto non sono preciso, ogni tanto sbaglio, così può essere che io stia sbagliando, magari siamo ancora a settembre, siamo ad agosto, non lo so, può essere, poi io chiedo anche agli ascoltatori. A me risulta, dal mio computer risulta 5 ottobre 2026, però magari, cioè io non penso, no, non credo che la SAV, scusami, no, è impossibile, cioè scusami, la SAV ha scritto il presidente della regione Testolini, no? Una lettera a luglio in cui si impegnava entro settembre ad attivare delle agevolazioni tarifarie. Magari le hanno attivate, io non lo so, cioè magari non è uscita la notizia, dubito, sinceramente dubito, però chiedo anche a chi prende l'autostrada in questi giorni, così per lavoro, di confermarmi com'è la situazione. 349-722-5831. Tutto questo ovviamente era dovuto non a un improvviso moto di carità da parte della SAV nei confronti della popolazione valdostana e non solo, ma era dovuto al fatto che si sarebbero creati dei forti disagi per la chiusura dei tunnel famosi, insomma, Signaio e Sorlei. Devo dire, alla fine questi disagi forse sono stati meno gravi del previsto, non lo so, cioè io devo dire, arrivo un po' dopo al mattino, non esco alle 7 del mattino, no? Quindi magari non mi becco tutto il traffico delle scuole, così, però tutto sommato credo che tu, insomma, ci sia qualche problemino in più sul traffico, ma si temeva l'apocalissi che non c'è stata, questo si può abbastanza dire, credo, anche qui, ripeto, chiedo sempre manforte agli ascoltatori che vivono il territorio, molto meglio anche di come lo faccio io. Comunque, vabbè, tutto questo detto, io direi che possiamo andare con un disco di Taylor Swift, Post Malone.

0: poi vabbè, adesso a proposito di come dire, dichiarazioni a cui non hanno seguito fatti, uno potrebbe anche adesso andare a prendere alcune vecchie dichiarazioni fatte un po', devo dire, da tutti, sulla riapertura della tratta tra Aosta e Ivrea, tratta ovviamente ferroviaria, in cui tutti avevamo capito che a gennaio avrebbe riaperto, massimo a gennaio avrebbe riaperto questa tratta, e poi è venuto fuori, no, riapre solo un pezzo, riapre solo Ponte Martin Ivrea, e poi piano piano si andrà, insomma, gradualmente con una stazione dopo l'altra nell'arco del 2027, credo all'inizio, insomma, non si è capita neanche questa cosa, non abbiamo date, la verità è questa, non abbiamo date certe, si riaprirà tutta la tratta che è chiusa ormai da, sono 3 anni, più o meno, vado un po' a spanne, adesso cerchiamo le date giuste. Comunque, quello che viene detto dall'associazione utenti ferrovia è che in realtà non c'è nessuna data certa, appunto questo, per la riapertura Aosta Ivrea, che Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che appunto nel 2027 a gennaio riprenderà la tratta Ivrea Pont Saint-Martin, e poi come dicevo prima, per la riattivazione fino ad Aosta non ci sono tempi certi. 3 anni di chiusura, appunto, si scopre che alla fine non sono bastati, questo dice l'associazione utenti ferrovia Chivasso Ivrea, che ieri sera si è riunita a Ivrea, anzi l'altro ieri, per fare il punto sui lavori di elettrificazione della linea. Poi ancora dicono: crediamo sia inutile accusare Rete Ferroviaria Italiana per i ritardi, che evidentemente sono stati dovuti a imprevisti e complicazioni che stanno nella complessità dei lavori. Quindi sono, devo dire, molto anche comprensivi questi utenti, insomma, dell'associazione utenti ferrovia. E poi ancora, RFI ha tutto l'interesse a ripartire il prima possibile, esattamente come tutti coloro che ne vogliono usufruire. Ci permettiamo però una considerazione, e qui parte poi il resto di questa dichiarazione, no? L'elettrificazione della tratta Chivasso Ivrea venne realizzata in meno di 2 anni, tra fine 2004 e metà 2006. L'impiego dei mezzi a trazione elettrica avvenne con il cambio orario del dicembre 2006. Ok. I lavori vennero fatti senza interrompere neanche per un giorno la circolazione dei treni. Evidentemente, dicono, la conformazione del territorio nella tratta valdostana è molto diversa da quella nella tratta canavesana. E beh, sì, questo adesso non voglio dire nulla a questa associazione, però sì, vorrei, ecco, benvenuti nella realtà. Cioè, tendenzialmente sì, abbiamo le montagne, cioè siamo un po' diversi come territorio, vabbè. E poi dicono ancora, insomma, ciò che comporta inevitabili difficoltà per l'esecuzione di opere infrastrutturali di potenziamento, con costi e tempistiche non comparabili. Da questa constatazione deriva la nostra proposta di concentrare nel territorio canavesano i raddoppi selettivi. Quindi, insomma, per la tratta a nord di Ivrea si propone per esempio il raddoppio tra Onbar e Verres e tra Car e Aosta. Questo è la fine di questa missiva, di questa lettera, diciamo, no, dell'associazione utenti ferrovia, che più che altro, diciamo, come cuore ha proprio questa grande incertezza, no, sui tempi di apertura, che ancora non sono assolutamente stati svelati e dipanati. Sappiamo solo che c'è gennaio come data, poi gennaio è lungo anche lì, vabbè, gennaio come data di riapertura del primo piccolo tratto in Ponte Martin Ivrea, e poi si vedrà quello che succede. Vabbè, dobbiamo anche andare a parlare di sicurezza adesso, sicurezza, perché in realtà la vera notizia, insomma, di cui tutti stanno parlando è questa grave aggressione che c'è stata praticamente nel centro di Aosta, di fatto nella notte di sabato sera intorno alle 4:30, quando un uomo di 38 anni è stato brutalmente aggredito. Questo va detto, bisogna parlare di questa cosa, sono tutti molto preoccupati, la sicurezza, il centro, il sindaco ha parlato di questo, ha cercato un po' di rassicurare. Vediamo tra poco le dichiarazioni, se convincono anche gli ascoltatori. Intanto sentiamo il Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Perfetto, abbiamo sentito anche qualche piccolo dettaglio sul cinema, sulle ultime uscite. Sono andato a vedere Digger l'altro giorno, andato a vedere, è carino, un film molto bello, devo dire, no? Per certi versi, per altri, insomma, forse una delusione per il grande pubblico. Leggevo che è stato un mezzo flop il botteghino, però non è di questo che stavamo parlando di profonda attualità austana, profonda nel senso che è la più immediata, insomma, no? Le cose di cui tutti stanno parlando, ed è ancora il tema della sicurezza nel centro storico della città di Aosta, che continua in realtà a mostrare qualche problemino, tant'è vero che c'è stata, appunto, dicevamo, questa aggressione ai danni di un signore, un ragazzo di 38 anni che, a quanto si apprende dall'ANSA, è un dipendente delle poste, vive ad Aosta da 2 anni, è stato aggredito nella notte di sabato intorno alle 4:30 in via Guido Rei, quindi molto vicini al centro, non proprio nel, insomma, così, nel carto del decumano, però poco fuori, insomma, dal centro storico di Aosta, non distante da Piazza Chanù. È stato un amico a chiamare i soccorsi, non è ancora chiara la dinamica, perché lui non ha saputo dire chi lo avesse brutalmente picchiato. Ora ovviamente le indagini stanno cercando di sentire testimoni, di prendere tutte le immagini possibili da telecamere pubbliche e private nella zona. E nella notte c'è stata un'altra rissa nel centro storico, da quello che si prende sempre sull'ANSA, tra un gruppo di cittadini stranieri, in cui però in questo caso nessuno è rimasto ferito gravemente. Poi ci sono state le parole del sindaco di Aosta, che ha parlato ovviamente di questo, sollecitato dalla stampa, e ha detto c'è profonda preoccupazione, ma la città non è fuori controllo, come riporta Gazzetta Matin. Non accetterò, dice, che la paura venga alimentata, descrivendo Aosta come una città fuori controllo. Il primo cittadino quindi è intervenuto, Raffaele Rocco. Le notizie relative alla grave aggressione in via Guido Rei, del secondo episodio violento verificatosi nel centro storico, destano profonda preoccupazione. A nome della città esprimo intanto la vicinanza alla persona ferita e ai familiari, con l'auspicio che possa superare questo momento drammatico. Poi ringrazio le forze dell'ordine, il personale sanitario, e confido nelle indagini. E poi ancora, dinamiche dei 2 episodi sono ancora oggetto di accertamento, quindi è necessario rispettare il lavoro degli investigatori. Non è intenzione nostra, dell'amministrazione, sottovalutare la gravità di quanto emerso, ma non accetterò neanche che la paura venga alimentata per descrivere Aosta come una città fuori controllo. E devo dire, queste dichiarazioni non sono state prese benissimo da, almeno dal popolo di Facebook e dei social, che non vi dico cosa hanno scritto sotto questa cosa. Non tutti, insomma, c'è anche chi dice adesso non è che ogni cosa è colpa del sindaco, insomma, ci sono anche varie posizioni, ecco, su questo, diciamo, non è che tutti sono compatti nell'attaccare il sindaco, che però, diciamo, qualche improperio se l'è preso, perché poi, sai, viene fatto il titolo dopo che c'è stato l'episodio di violenza così grave. Il titolo è preoccupazione, ma Aosta non è fuori controllo, e tutti scrivono: ma come non è fuori controllo, ma aspettiamo il morto. Insomma, tutti hanno detto un po' questo, tutti, insomma, una parte di Facebook ha detto questa cosa. In realtà ricordiamo sempre che, secondo le forze dell'ordine, che hanno così dato alcuni dati proprio nelle scorse settimane, tutto sommato la situazione sarebbe buona, cioè addirittura i dati sembrano essere, non dico positivi, ma di sicuro non quelli di una città dove il crimine spadroneggia. Questo, ripeto, lo dicono le forze dell'ordine. Quindi andiamo con questo disco a caso, bellissimo. Vai.

0: Scegliete la vita. Adesso al mattino di lunedì questo disco, diciamo, può essere un po' disorientante, però è bello, cioè è bello della nostra playlist che ci sorprende sempre con cose un po' così non banali. Salutiamo anche l'ottimo Piero D'Alpino. Piero, buongiorno, oggi faccio gli auguri di buon compleanno a mio fratello Carlo, dice. Applausi, auguri, assolutamente. Auguri a Carlo L'Alpino, tanto si chiamerà anche lui L'Alpino di cognome, no, ovviamente non è un cognome quello. E poi per la sicurezza d'Aosta deve tornare la ronda alpina, secondo Piero, per aiutare le forze dell'ordine e la popolazione sarà contenta. Diciamo che le ronde sono un altro tema che non è proprio, come dire, è leggermente divisivo, ecco, mettiamo anche quello delle ronde. Quindi raccogliamo, insomma, ovviamente la proposta di Piero, che dice la sua. Invitiamo anche gli altri ascoltatori a dircelo, come risolverebbero, cosa farebbero, insomma, per Aosta, se davvero c'è da intervenire in modo netto, come alcuni utenti chiedono, soprattutto sui social. Quindi 349-722-5831 per dirci, insomma, che fareste voi al posto del sindaco, avendo così pieni poteri, diciamo, sulla situazione, ricordando sempre che il comune ha delle funzioni, diciamo, è in capo delle funzioni, non a tutto, non a qualunque cosa. Non è che il comune può prendere, che ne so, i carabinieri e ordinare i carabinieri cosa fare. Insomma, ci sono dei livelli, insomma, di competenza, anche se tutto questo insiste sul territorio, appunto, del comune di Aosta. Sentiamo Renzo cosa ci dice. Va, Renzo.
1: Ma una ronda per la sicurezza è una cosa, una ronda come facevano gli altri anni fa. Cioè, non è proprio uguale.
0: Chi gli altri?
1: Il principio.
0: Aspetta, non so a chi si riferisse Renzo, però adesso Renzo elabora un po', perché non so chi dici gli altri. Una ronda, come adesso, fammelo risentire.
1: Ma una ronda per la sicurezza è una cosa, una ronda come facevano gli altri anni fa. Cioè, non è proprio uguale.
0: Non so se si riferisce, insomma, a momenti della storia particolarmente bui del Novecento, non lo so. Adesso cerchiamo di capire. Vedete che comunque fa discutere, no, il tema della ronda. E poi, insomma, il discorso sicurezza viene messo in prima pagina anche su Rai News, un po' ovunque, insomma, devo dire. Nei quotidiani di oggi si parla di questa aggressione che ha colpito molto l'opinione pubblica, la politica.
1: Sì, mi riferisco a quel periodo lì.
0: Ah, ok, le ronde, quelle degli anni 20, diciamo, quelle, vabbè, adesso quelle, diciamo, era un po' diverse. In questo caso Piero parlava di ronde alpine, quindi immagino ronde di persone, insomma, no, la cui lucidità, la cui equidistanza politica sarebbe assolutamente garantita. Non so Piero di cosa parlassi. Sinceramente, Piero, se vuoi anche tu elaborare, fallo, che va benissimo. Dicevo, un po' tutti i quotidiani mettono in prima pagina questa cosa. Rai News parla, appunto, delle indagini che sono in corso, del fatto che la polizia sta cercando di capire, attraverso la videosorveglianza, attraverso dinamiche difficili da ricostruire, cosa è successo, e di risalire ovviamente anche a chi ha brutalmente aggredito questa persona. Non l'ho detto, ma insomma, questo 38enne è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico molto delicato alla testa, quindi, insomma, stiamo parlando di davvero un'aggressione gravissima, molto pesante. Sul marciapiede nel pomeriggio di domenica erano ancora presenti numerose tracce di sangue, insomma, davvero qualcosa di splatter quasi su questo territorio, su via Guido Re in particolare. E poi si parla delle misure, insomma, messe in atto dal sindaco Rocco, che rivendica alcune cose fatte negli scorsi mesi, vedasi polizia locale potenziata, videosorveglianza, illuminazione, miglioramento dei controlli amministrativi e dei servizi congiunti, che secondo il sindaco sono azioni concrete e, quando necessario, saranno adattate all'evoluzione dei fenomeni. Quindi in realtà non sono ancora state tutte messe in campo, ma c'è questi strumenti pronti a essere essere impiegati, a essere utilizzati. Vabbè, vediamo che succede. Tanto sentiamo 47 secondi di spot.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Ah sì, beh, Piero ovviamente specifica, si riferiva a ronde, la sua proposta, insomma, fatte dagli alpini, quelli, i militari che stanno nelle caserme di Aosta. Vabbè, quindi praticamente era un po' la proposta di Fratelli d'Italia con strade sicure, no? Dei militari, le ronde dei militari, che è stata ritenuta eccessiva e non è stata approvata dal comune di Aosta a suo tempo, ormai qualche settimana barra mese fa. Vabbè, vediamo un po' le altre cose, perché poi non c'è solo questo, non c'è solo il tema della sicurezza. Noi, lo dico insomma anche per il pubblico, abbiamo invitato il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, è assolutamente sempre invitato alle nostre trasmissioni, quindi quando vuole noi siamo felicissimi di accoglierlo e sentirne anche il punto di vista rispetto a questa vicenda. Le altre vicende invece sono che si è chiusa l'edizione 2026 di Musica Stelle con Alessandro Mannarino, che si è esibito in una bellissima giornata, insomma al Col, non al Col in questo caso, era la Madeleine, era Dantè Saint-André, è stato qualche anno fa al Col Pilà di la Madeleine, invece si è esibito nel weekend, sabato se non sbaglio, a Dantè Saint-André, in un concerto che è andato sold out in pochi minuti, insomma complice anche appunto la bellissima giornata che ha reso tutto ancora più bello. Perfetto, quindi si chiude anche questa parentesi, quella estiva, un po' degli eventi estivi valdostani. Siamo ottobre, è vero, però insomma quest'estate lunga ha permesso di poterla vivere al massimo fino praticamente a questo weekend, speriamo anche nei prossimi, per carità. Ci dispiace per i ghiacciai, ci dispiace per il cambiamento climatico, però io devo dire, ieri ero a 2700 metri in un bellissimo luogo che si chiama Lago Sant'Elena di Rem Notre Dame, ero in maglietta, maniche corte e pantaloncini, devo essere sincero con voi, sarò un barbaro, sarò una persona assolutamente insensibile, sarò un idiota, quello che volete voi, stavo proprio godendo tantissimo, cioè era incredibile, una cosa veramente veramente pazzesca, cioè stupendo. Certo, una parte di me diceva, beh, qua una volta era tutto ghiacciaio, ora non c'è praticamente nulla ed è brutto, questo è assolutamente molto brutto. Poi però la parte stupida di me è quella che vive proprio nel momento, nell'attimo presente, e diceva, ma che figata, ottobre, stare diciamo a maniche corte quasi a 3000 metri, cioè bellissimo, meraviglioso, stupendo. Sono un irresponsabile, lo so, me lo dico da solo. Andiamo avanti, parliamo di altri eventi successi nel weekend, in questo caso assolutamente piacevoli, nulla da segnalare di negativo, ma non c'è mai nulla di negativo da segnalare per quando si parla di battaglia del Rhein, anzi sono solo gioie, solo assolutamente solo corone fiorite, ecco. Come sapete io ho una sorta di mania per vedere i nomi delle bovine. Mi interessa molto questa cosa della nomenclatura delle bovine. Cioè io sogno che questa manifestazione diventi talmente grossa da attirare le attenzioni del pubblico di tutto il mondo, no? E a quel punto lì io so già che arriveranno dei grandissimi player del mercato internazionale, grandi aziende, multinazionali, e chiederanno agli allevatori di cambiare i nomi delle loro bovine con dei nomi di sponsor, tipo, non so, Allianz, tutte le varie cose che adesso c'è, la Juve gioca nell'Allianz Stadium, queste cose così un po' assurde, diciamo, no? E sogno che gli allevatori dicano no, noi continuiamo a chiamarle come le abbiamo sempre chiamate. In questo caso abbiamo come nomi da segnalare, aspetta che ce le ho qua, Sirene, Brunette, Iris e Quejong, che hanno diciamo fatto i primi quattro posti nella prima categoria, eravamo a Châtillon se non sbaglio ieri. Seconda categoria Espoir, Belva, Belleville e Farouk. E terza categoria, Bufera, Shakira, Bart e Mureng. Cioè, capisci che gasano troppo sti nomi, cioè, bellissima. Mi dico, arrivasse un'assicurazione, no? Mi dicesse all'allevatore, guarda, ti diamo €1.000.000 se cambi il nome della tua Bufera e la chiami, non lo so, fate Unipol, faccio nomi a caso di assicurazione. E quello dice no, io rinuncio a €1.000.000 e la continuo a chiamare Bufera, perché si chiama Bufera, bellissima. Sai che sarebbe il mio sogno, si giuro. Io una roba che odio sono i nomi degli stadi con le sponsorizzazioni, cioè fruttano un sacco di soldi, lo so, ma è una roba che trovo veramente insopportabile, da tifoso del calcio insopportabile, proprio si spersonalizza tutto. C'è Ori che ieri ti ho incrociato a Rem Salendo. Ah, andavi anche tu, caro Christian, io ho una vista veramente da talpa, quindi non ti ho visto purtroppo.
ti saluto adesso in ritardo, insomma, ti abbraccio, ti saluto adesso in ritardo. Ieri davvero una giornata Rem incredibile. Io ormai sono diventato un grande appassionato, un grande affezionato della Val di Rem. Cioè, sto facendo tutti i giretti che non ho mai fatto in queste bellissime settimane di fine estate, barra inizio autunno. Veramente un territorio. Ma il giro della Santa Elena è una roba incredibile. Cioè, l'ho sempre un po' snobbato, no? Perché sono quelle cose lì talmente mainstream, no? Che ci vanno tutti, che dici, vabbè, dai, io vado, non so, nel Vallone del Sort, nella Valdaletta, vado di qua, di là, e quello non lo faccio, me lo tengo come diciamo dolcetto finale, ma è di una bellezza unica, cioè veramente, soprattutto il giro che si fa dal lato sinistro, dal Benevolo, diciamo, sono due vie che si possono fare, quella dal lato sinistro è una roba di una bellezza folle, cioè veramente, veramente incredibile, dei paesaggi. Cioè, di solito tu fai il sentiero, no? Soffri e poi arrivi alla fine e ti godi la vista. In questo caso era tutto bellissimo, cioè, anche durante la passeggiata ho fatto un numero di foto che io di solito non ne faccio tante quando vado in giro in montagna così, ma avrò fatto 46 foto, cioè una cosa per me totalmente fuori norma, fuori dalla mia media. Ci dice giustamente Alex che Farouk è il nome di Freddie Mercury. Ah, vero, giusto, sì, è una citazione anche piuttosto alta. Io ho un amico che veniva soprannominato Farouk, quindi per cui pensavo a Farouk, un altro tipo di Farouk, però è vero, c'è questa etimologia musicale molto interessante. Ora noi ascoltiamo Nelly Furtado.

0: invitarti a schiacciare next, perché c'è proprio il tastino, e a sentire cosa ci dice la redazione.
1: Sono le 10 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
3: La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, mentre nel paese continuano le manifestazioni contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
1: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
3: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera alla periferia di Bisceglie nel nord barese ha travolto e ucciso una donna di 79 anni che stava raggiungendo una villa sulla strada tra Bisceglie e Corato nella zona Santa Croce. Si tratta di una 50enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso, che è stato sottoposto al test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti ed è possibile che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti.
1: Scoperto dalla Guardia di Finanza un trasporto illecito di 300 testuggini e di 77 pappagalli. Si tratta di un sequestro tra i più rilevanti di specie protette. Il responsabile, un cittadino maltese, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e per reati previsti dall'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
3: Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Stiamo lavorando affinché la scontistica significativa sui carburanti che hanno realizzato le compagnie petrolifere in Italia sia prorogata nel tempo, ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso a Rai News 24.
1: Il calcio in chiusura nel suo momento peggiore da quando è CT della Turchia. Vincenzo Montella si prepara a sfidare l'Italia questa sera alle 20:45 nella quarta gara di Nations League, dopo la pesante sconfitta nell'andata di Bursa 4-1 per gli azzurri. L'aeroplanino è però fiducioso sulla possibilità di fare bella figura contro gli azzurri. Sentiamolo.
4: Noi vogliamo vincere, vogliamo competere, vogliamo confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle 3 partite, eccetto il primo tempo con l'Italia, insomma, sono state abbastanza equilibrate, nonostante noi fossimo per la prima volta a questo livello, e quindi è tutta esperienza che stiamo facendo per tutti, no? Anche per l'ambiente, perché non si è abituati a fare 4 partite in 11 giorni a questo livello, è un dato di fatto.
3: E con le parole di Montella è tutto, a più tardi.
5: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: Roberto Vannacci, il generale che è asceso o disceso a seconda dei gusti in politica, ha rispolverato il me ne frego, motto utilizzato da Gabriele D'Annunzio nel 1920 per gli arditi di Fiume, poi adottato dalle prime squadre d'azione fasciste. Lo ha fatto per rispondere a chi lo accusava di essere una sorta di cavallo di Troia di Mosca, cosa che personalmente credo. Paolo Di Stefano, tempo fa sul Corriere, ha ricordato la genealogia del motto, che Mussolini stesso definì orgoglioso motto squadrista. Viene dal verbo fregare, che deriva a sua volta dal latino fricare, cioè strofinare, e già nel latino volgare fricare aveva, come capite, assunto un significato sessuale. Nei graffiti di Pompei, la città sepolta dalla eruzione del Vesuvio, il linguaggio è spesso assai lontano dalla compostezza del latino che abbiamo imparato sui testi classici. Su quei muri ci sono dei graffiti relativi agli organi sessuali, ai rapporti sessuali, agli insulti e alle funzioni corporali. Catullo e Marziale, due celebri poeti romani, non erano certo più timidi quando volevano essere espliciti. Da fricare nasce anche il nostro fregare. Per questo me ne frego conserva una parentela semantica con espressioni molto più volgari come me ne fotto, pur se il riferimento sessuale è ormai quasi completamente sbiadito. Il confronto con il francese è curioso. Je m'en fous ha una storia simile. Il verbo futre deriva dal latino futuere, legato originariamente al rapporto sessuale, attestato in francese già nel XII secolo, e a partire dal 600 compare nella forma pronominale sans foutre, con il significato di non importarsene, fregarsene, non dare alcuna importanza. Ci sta che un politico usi un'espressione volgare. Preoccupa se il me ne frego serve per dire non mi interessano le critiche, non mi interessano le regole, non mi interessa ciò che pensano gli altri. Un derivato è menefreghismo, ostentata e cinica indifferenza, soprattutto nei confronti dei propri doveri e dei diritti altrui. Ma il fascismo aveva cercato di trasformare il menefrego in una virtù, non avere paura, non arretrare, non piegarsi. Il celebre giornalista Indro Montanelli aveva colto questa contraddizione con la sua consueta ironia. Dietro la retorica della spavalderia fascista nella vita quotidiana degli italiani prevalevano all'epoca la rassegnazione, l'opportunismo e la cura dei propri interessi. Leo Longanesi vedeva nello slogan una forma di disinteresse per la verità, la cultura e il buonsenso. Giuseppe Prezzolini, a sua volta, scorgeva un vizio ancora più antico: la difficoltà degli italiani a sentirsi davvero parte di uno Stato e di una comunità, preferendo spesso l'arte di occuparsi dei propri affari. Chiara un'analogia con una certa politica contemporanea. Una democrazia non può vivere soltanto di provocazioni, slogan e appartenenze tribali. Richiede confronto, argomentazione e responsabilità. Forse il vero problema del me ne frego non è la sua origine volgare, è il suo approdo politico.
5: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

chiamava So Solo Che La Vita, questo disco di Jovanotti, alle 10.18 su Top Italia Radio, in diretta dall'Ideal Car Peugeot. Sto guardando le altre notizie, insomma, che ci sono su Valle d'Aosta e dintorni, salutando sempre Daniele che ci manda vari messaggi, insomma, sempre un po' da interpretare su WhatsApp al 349-722-5831. Abbiamo i campioni, attenzione, i campioni d'autunno in rebatta, che dovrebbero essere i ragazzi di due, bravi, bravissimi, bravissimo. Sì, sono state le finali a Brissogno, quindi giusto anche lì abbiamo parlato di battaglie. Per chiudere il cerchio sugli sport popolari, parliamo anche di rebatta, no? Che è un altro sport assolutamente eccellente della tradizione valdostana. Poi vedo che ANSA si occupa, come tanti, insomma, anche delle parole di Federica Brignone, che insomma ha detto alcune cose, dice: sto un po' aggiornando anche sulle sue condizioni, sto facendo fisioterapia, mi sono operato un mesetto fa, per il momento sto solo facendo riabilitazione, il mio momento è stare bene, il mio obiettivo è stare bene e guarire. Poi dice: ciò che mi motiva è stare bene comunque, fare l'atleta è qualcosa che mi piace, la mia vita, e penso di essere una persona privilegiata a poter fare questo mestiere. Negli ultimi due anni ho veramente toccato l'apice che avevo sognato per tutta la mia carriera, ovviamente si riferisce anche alle Olimpiadi, e purtroppo l'ho toccato e l'ho visto svanire così in fretta. Adesso ovviamente è tutto un lavoro di recupero e riabilitazione. C'è anche sul tema sport, per esempio, Gazzetta Matin, che mette in prima pagina anche il calcio, con lo Charleroi che ha vinto in una domenica che però è stata caratterizzata da un episodio non esattamente edificante,

0: circostanza e sull'accaduto dovrà esprimersi il giudice sportivo. Potrebbero esserci risvolti anche a livello penale nel caso in cui il difensore torinese sporgesse denuncia. Ci fate caso però, adesso io lo dico da appassionato di calcio, non voglio, guarda, a me gli stereotipi non piacciono, ve lo dico subito, ho giocato a calcio una vita. Ci fate caso che questi episodi sono quasi sempre legati a quel mondo, a quello sport lì? Guarda che veramente, io adesso farò un sondaggio, una statistica, no? Però spesso e volentieri questi episodi, le robe brutte che leggiamo sullo sport negli ultimi anni, sarà che è lo sport ancora più praticato, quindi statisticamente è normale, no, che ce ne siano di più in proporzione, così. Però veramente leggi delle robe allucinanti, dici, ma come il presidente ha dato una testata a un difensore? Ma cosa vuol dire? Ma non può succedere in altri sport una roba del genere. Ma voi ce lo vedete nello sci, nel biathlon, fate voi, ma anche nella battaglia del Rhein, prendete lo sport che volete, il presidente della società che dà una testata, forse pare, soprattutto da ricostruire, ancora non è confermato, insomma, a un difensore. Ma è una roba incredibile, veramente, se non ho parole. Vabbè, così, andiamo con The Weeknd, dai, poi ripeto, non voglio generalizzare. Poi sono un super calciofilo, quindi figurati, proprio sarebbe l'ultima roba che vorrei fare, una generalizzazione così brutta, così a ribasso su uno sport che comunque, nonostante la Juve, continua ad apprezzare.
1: Ma voglio proprio vedere uno che va a dare una testata alla mucca.
0: Questo è anche vero, giusto.

c'è anche questa notizia molto, insomma, anche questa grave, pesante dal punto di vista della giustizia, perché c'è un'inchiesta che riguarda un fascicolo inerente alla corruzione, però

in Sicilia questa inchiesta, cioè diciamo se ne sta occupando una procura siciliana. La cosa che ci interessa come Valle d'Aosta è che insomma ci sono alcuni indagati piuttosto illustri che hanno a che fare con il territorio valdostano, hanno avuto a che fare col territorio valdostano. Si parla di questo presunto triangolo tra Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione Sicilia, che era anche a capo della commissione per le autorizzazioni ambientali, l'intermediario Pierluigi Matta, avvocato palermitano che doveva occuparsi anche lui delle autorizzazioni per l'energia, per gli impianti di produzione energetica in Sicilia, e l'ex amministratore delegato di CVA, Giuseppe Argirò, che è indagato insieme al dirigente, anche lui attivo sul territorio valdostano, Marco Malacarne Gentile. Secondo chi indaga, i pagamenti fatti a questo avvocato, a questo Pierluigi Matta, sarebbero serviti, almeno in parte, a remunerare Armao, appunto Gaetano Armao, l'ex vicepresidente della regione Sicilia, remunerarlo per facilitare i rapporti con gli uffici regionali e favorire il rilascio delle autorizzazioni richieste dal gruppo CVA. Quindi si tratterebbe appunto di un caso di corruzione. Ripeto, questo è tutto ancora al vaglio degli inquirenti. Ora dovranno ricostruire i rapporti tra gli indagati e verificare se ci siano anche altre persone coinvolte. Di fatto si parla di insomma 147.000 euro affidata nel settembre 2024 dalla controllata di CVA e OS all'avvocato palermitano, appunto Pierluigi Matta, che aveva questo incarico di autorizzare insomma, la produzione, gli impianti di produzione energetica sul territorio siciliano. Il tempo di ricerca è di 2 mesi per poi dare incarico a un esperto informatico, anche perché, scrivono i PM, è altamente probabile che i dati siano inquinati da riferimenti criptici. E quindi insomma questo è, ci sono nel fascicolo una ventina di progetti di impianti fotovoltaici e agrivoltaici per quali era stata avanzata richiesta di autorizzazione da parte di società del gruppo CVA. Vedremo che succede, è chiaramente una notizia grave, notizia insomma che ovviamente è finita in tutte le prime pagine del weekend. Oggi è già sparita, segnalo questa cosa, non si trova praticamente in nessun quotidiano se non su Rai News, dove è ancora lì in un angolo insomma a destra della colonna insomma centrale del sito in questo momento alle 10:27. Benissimo, molto poco in questo caso. In realtà andiamo con Fabri Fibra, guarda, sembra fatta apposta, ma giuro non c'entra nulla, è la playlist che ci mette canzoni e a volte quadrano proprio col discorso che stiamo facendo. In Italia, in Italia.

0: Ok, sentiamo il blocco centrale con le notizie locali e il Music Box. Colleghiamoci.
1: Music Box.
2: Da qui ci spostiamo sul fronte dei sostegni alla genitorialità. L'INPS ha attivato la banca dati nazionale delle strutture convenzionate per il bonus nido, alimentata dai comuni e destinata a semplificare la scelta dei servizi educativi per la prima infanzia. I dati saranno utilizzati per creare una mappa geolocalizzata consultabile sul portale della genitorialità, così da offrire alle famiglie uno strumento immediato e affidabile per individuare le strutture accreditate. Passiamo a parlare di sicurezza e cooperazione internazionale. Il CEPOLISPE ha partecipato negli Stati Uniti alla prima dimostrazione cooperativa NATO dedicata alle metodologie avanzate per valutare la mobilità dei veicoli militari. L'Italia era presente con le proprie competenze tecniche in un evento che punta a migliorare l'efficienza dei mezzi terrestri in scenari operativi complessi. Passiamo alla parte dedicata alla sicurezza informatica, con uno sguardo alle misure che garantiscono protezione e continuità operativa. Si chiama phishing la tecnica che manipola i QR code per indirizzare l'utente verso siti fraudolenti identici a quelli ufficiali, con l'obiettivo di rubare credenziali, dati personali o informazioni bancarie. Gli esperti invitano a controllare sempre l'URL, verificare che il codice non sia stato sovrapposto e non scaricare file da link sconosciuti. Ricordate che il lucchetto HTTPS non basta a garantire che il sito sia utente.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Music Box.
1: Vabbè, è un classico della musica italiana, Balla Linda di Lucio Battisti. Ora diciamo che per riequilibrare a livello anagrafico dobbiamo mettere minimo Sfera Ebbasta, dobbiamo mettere almeno un disco trap, così adesso cerchiamo di capire cosa ci può proporre la nostra playlist. Intanto saluto Giuliana che ci manda una serie di sticker, insomma buona giornata eccetera. Daniele, che adesso io provo adesso a interpretare cosa ci scrive, scusami, cerchiamo di mettiamo la base mistero, perché io devo trovare qual è il senso di questi messaggi. Ancora non ce l'ho, ma arriverà, sono sicuro che arriverà il momento in cui avrò un'epifania, un'illuminazione, qualcosa. Ci scrive questo misterioso ascoltatore. Ci chiede, oggi sono delle domande, ma il tempo chi me lo rende? Chi mi dà indietro quelle stagioni? Donne e canzoni, gli amici persi, i libri mangiati, la gioia degli appetiti, l'arsura sana degli assetati, la fede cieca in poveri miti. Come vedi, tutto è normale, l'affanno e l'ansimo dopo le corse, la fine triste della partita, il lento scorrere senza avere più uno scopo di questa cosa che chiami vita. Mamma, che brividi oggi. Non capisco mai se sono citazioni che non colgo oppure se le inventa proprio queste frasi, però bella oggi, devo dire, oggi poetico, oggi molto poetico. Avanti, va, per favore, vediamo le altre cose, dai, vediamo le altre notizie. Vi segnalo ai due, tre massimo ostani che ancora non hanno fatto il selfie con Marco Giallini, che Rocco Schiavone tornerà anche nel 2027 in Valle d'Aosta per le riprese della prossima stagione. Quindi voi tre persone che ancora non avete almeno un selfie con Marco Giallini, sappiate che è un'altra occasione per avercelo. Ecco, quelli che sono al 480esimo selfie con Marco Giallini, per favore, basta, dai, sai che ho amici che avranno ormai 15 selfie con Marco Giallini, non ce la faccio più, poverino. Ma io, lui è veramente di una gentilezza comunque inaudita, cioè ogni tanto vedi queste celebrità che sono proprio scontrose, scazzate, non vogliono i fan intorno, così lui secondo me ha fatto ormai un numero di selfie ad Aosta credo mai visto prima in un attore, cioè proprio una roba, il record dei record. Vabbè, i nuovi episodi andranno in onda da febbraio, c'è un raduno peraltro anche dei fan da Aosta nel decennale della fiction, quindi sarà anche un anno importante per questa fiction di grande successo, insomma, no? Come si chiama? Rocco Schiavone. E quindi insomma, ci sarà un ulteriore motivo per celebrare l'arrivo della tutta la troupe, insomma tutte le varie maestranze che arriveranno per le riprese.

Ok, si chiamava Whatever, naturalmente una cover di un disco di Shakira, rifatto da Avamax e Kygo alle 10.45 su Top Italia Radio, live da Lidl Car Peugeot. Arriva Peter Gabriel, attenzione, con un disco in realtà abbastanza recente, di 3 anni fa. I'm just a part of everything. I stand

Taylor Swift era Cruel Summer su Top Italia Radio alle 10.52. Vediamo un po' in Piemonte di che si parla, insomma, più che altro canavese. Vedo che intanto volevo far notare il sito quotidianocanavese.it ha rifatto un po' la grafica, bella, posso dire, bella, apprezzo da utente ormai affezionato, apprezzo molto la nuova grafica, bravi, applausi. Sì, assolutamente sì. Vabbè, intanto viene fatto il primo bilancio climatico anche su settembre, che ha confermato l'anomalia termica positiva, cioè il fatto che ha fatto caldo, che ha interessato il Piemonte per oltre 4 mesi e mezzo, quindi anche settembre si conferma sopra la media, favorita dalla persistente presenza di questo anticiclone africano sul Mediterraneo. Tantissimo caldo, poca pioggia, questa è un po' la sintesi. Questo è il report ARPA sui dati raccolti nel mese di settembre, con temperatura media, credo sia, si parla in questo caso di Cannavende, tutto il Piemonte, ok, tutto il Piemonte, di 18.4 gradi, che ha superato il ben 3 gradi e 6, è la media della temperatura degli ultimi 30 anni. La temperatura massima di 22.8 gradi ha un'anomalia positiva che sfiora i 4 gradi, praticamente più 3.9. insomma, davvero qualcosa di impressionante, anzi non negli ultimi 30 anni, ma stiamo parlando di una serie storica che parte dal 58, e quindi questo è stato il settembre più caldo di sempre in Piemonte, almeno dal 58 in poi, da quando si prendono appunto i dati. Quando si parla di temperatura massima, in realtà non so bene cosa intendano, perché poi i picchi sono stati ben più alti. Ci sono stati, pensate, c'è stato un picco di 37.4 gradi a Villanova Solaro, e con, diciamo, una media di 33 gradi in pianura. Adesso io non so sti dati come li hanno messi giù, devo dire la verità, perché qua la media viene citata tipo 3 volte nello stesso articolo, con temperature diverse tra di loro. Prendiamo i picchi, va, che forse ci fanno capire un po' meglio. 37.4 gradi tra il 3 e il 7 settembre nel 160 termometri in Piemonte hanno praticamente stabilito il primato di temperatura massima per il mese. Rilevanti anche i record di temperatura minima, che è comunque più alta del 53% dei termometri della rete tra il 4 e l'8 settembre. Ci ho capito nulla di questo articolo, devo essere proprio sincero. Più lo leggo, meno ci capisco. Adesso non so bene sti dati come li avete ordinati, vi voglio bene, amici di Quotidiano Canavese, ma si capisce nulla. Diciamo qualcosa anche sulle piogge, precipitazioni, giusto per chiudere in bellezza, per le precipitazioni totali sulla regione sono state ampiamente inferiori alla media climatologica, con soli 31.8 mm cumulati medi, e vuol dire un'anomalia negativa di meno 70 mm, cioè vuol dire che ce n'erano 101.8 più o meno di media, quindi è davvero impressionante, praticamente un terzo rispetto alla media c'è stato quest'anno. Va bene, mentirei se vi dicessi che ho capito tutto quello che ho letto, ma non importa, andiamo con un disco dei The Killers, vai.

0: Giustamente poi i quotidiani legati al canavese parlano anche di questa cosa con cui noi abbiamo aperto un po' la puntata di oggi, cioè il raddoppio, la proposta di raddoppiare alcuni tratti, insomma, della ferrovia tra Aosta e Chivasso. C'è una proposta, appunto, lo dicevamo, sono stati condivisi alcuni scenari e noi, diciamo, abbiamo avuto molto l'attenzione sui tempi di conclusione dei cantieri dell'elettrificazione, che insomma sono stati definiti ancora molto incerti proprio dall'associazione utenti ferrovia Chivasso Ivrea Aosta, che però in realtà si era riunita anche per parlare di questa proposta, no? Dei famosi raddoppi selettivi, con alcuni scenari che sono stati illustrati in un incontro, appunto, che si è svolto a Ivrea. La prima idea di raddoppiare i binari tra Chivasso e Caluso e tra Strambino e Ivrea, quindi siamo totalmente sul territorio del canavese. Per la tratta nord di Ivrea si propone il raddoppio tra Onbar e Verres e tra Car e Aosta. Nelle tratte individuate, quindi, a quanto pare, insomma, si potrebbe fare secondo quello che hanno detto l'associazione, perché non ci sono opere d'arte, cioè gallerie o ponti interessati da lavori, visto che il ponte, quello sul torrente Chiusella tra Strambino e Ivrea, quando venne ricostruito dopo l'alluvione del 2000, fu fatto in modo da ospitare il raddoppio dei binari. Nella tratta valdostiana loro dicono: proponiamo di raddoppiare il tratto tra Aosta e Car, che è una cosa non presa in considerazione da RFI, da quello che dicono, sia perché anche in questa sezione non ci sono particolari problemi di infrastrutture da adeguare, ma anche per virtù delle proposte avanzate per un utilizzo della ferrovia in funzione di un decongestionamento del traffico nella zona cittadina di Aosta, con un servizio con caratteristiche metropolitane. Loro si riferiscono a una proposta lanciata da AWS nei mesi scorsi. E poi ancora parlano del tratto tra Onbar e Verres, questo invece è proposto da Rete Ferroviaria Italiana. Siamo d'accordo, dicono, nel fatto di dire che nella complessità del territorio valdostano si presenti come quello che avrebbe meno problemi per il raddoppio dei binari, quel tratto lì, anche se qui ci sarebbe un ponte sulla Dora da raddoppiare. Quindi tutte proposte che ora verranno, si spera, vagliate da Rete Ferroviaria Italiana e poi dal Ministero, che insomma, vediamo cosa. Mi pare capire che il raddoppio totale della tratta Aosta Chivasso è abbastanza, insomma, utopistico, no, pensarlo, però alcuni pezzettini si potrebbe, insomma, fare, si potrebbe fare. Questo, chi ha preso a lungo il treno sa che potrebbe voler dire meno ritardi, banalmente, no? Il fatto di non dover aspettare le famose coincidenze, che poi non sono coincidenze, no? Il passaggio di un treno nel binario unico per poi passare in seconda battuta col treno che va in direzione opposta, che faceva perdere, ai miei tempi, come direbbero i boomer, un sacco di minuti, perché dovevi giustamente aspettare, magari stavi in stazione 10 minuti in più, un quarto d'ora in più, 20 minuti in più in certi casi, perché se no non ci passavate in due. Molto, molto semplice. Va bene, staremo a vedere. Il tema, insomma, è molto, molto sentito, almeno il sottoscritto, ma penso anche degli ascoltatori. Ora invece sentiamo le notizie.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere la Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura.
4: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
3: E Intanto la Casa Bianca sta monitorando le notizie relative a un sospetto caso di peste nella regione russa di Irkutsk e alle misure di quarantena adottate dalle autorità locali. Al centro della vicenda c'è Daria Shipilova, 28 anni, impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo i media locali, il 25 settembre avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste polmonare. Ricoverata pochi giorni dopo per una grave polmonite, la donna è morta nella notte tra il 1 e il 2 ottobre.
4: In Italia, per la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato travolto da un'autovettura. L'uomo è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. La vittima non è stata ancora identificata e i carabinieri della compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire alla sua identità.
3: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di mobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
4: Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. Al fianco del tecnico è intervenuto anche Nicolò Barella, che non vuole polemiche sui pochi minuti giocati con la maglia della nazionale. Sentiamo.
5: Ma la cosa importante è il gruppo, questa si chiama nazionale italiana. Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
3: E con le parole di Barella è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Bene, bene. Con la pop gasa sempre comunque, eh. C'è poco da fare, molto bene. Applausi, sì, sì, applausi, perché siamo entrati così nella terza ora, alle 11:08 minuti. Su Top Italia Radio leggevo alcune notizie legate al territorio torinese, in questo caso. Cioè, ci sono stati contati 2000 cartelli vendesi, diciamo, su Torino. Si parla di immobiliare, naturalmente, in particolare con gli uffici che sono richiestissimi. E insomma, un discorso sulle case, gli immobili, eccetera, che è in continua evoluzione. Numeri ovviamente che vanno interpretati con una mappa oggi fornita da Torino Today, che ha parlato del fatto che, insomma, ci sono saracinesche vuote, quindi è un tema questo che, come vedete, riguarda tante città in Italia, soprattutto nel nord-ovest. Rendimenti record fino al 13.8%, insomma, una serie di investimenti che si stanno concentrando in alcuni territori di Torino, e altre vie che invece stanno un po' crollando, stanno un po' lasciando il passo. Torino, che per anni è stata ed è ancora in parte una città tutto sommato sostenibile a livello di affitti, ma che mi dicono sta iniziando anche lì ad avere una serie di aumenti, insomma, no? Sul canone medi degli affitti, ne sono qualcosa gli universitari. Tutto questo mentre il tema degli affitti e del caro vita sull'abitazione è talmente cruciale in questa fase in Occidente, in Europa, da aver portato la Spagna a scegliere di andare a elezioni anticipate. Avrete visto questa mattina all'intorno alle 9, insomma, Sanchez, che, insomma, Pedro Sanchez, premier spagnolo, ha preso la parola e ha annunciato l'anticipo delle elezioni politiche che erano previste per il 2027, ma che in realtà si svolgeranno nel giro di un mese e mezzo, praticamente il 29 novembre. Questo, qualcuno dice, anche per sfruttare un po' le onde di l'ondata di protesta che c'è in questa fase su tutto il territorio spagnolo, in particolare nelle grandi città. Penso a Madrid, dove in tanti sono scesi in piazza dopo un episodio che ha, insomma, scosso molto l'opinione pubblica, è quello della signora, vi ricorderete, che è stata sfrattata, no, da casa sua, di fatto, perché non poteva più permettersi il canone d'affitto che le era stato praticamente triplicato, una signora peraltro con una disabilità. Questo è stato un po' visto come il simbolo della crisi abitativa, in tanti sono andati in piazza. Adesso il premier appunto ha deciso di parlare questa mattina e di dichiarare che si andrà ad elezioni appunto anticipate.
1: Le conquiste sociali, risolvere diversi problemi, in particolare nell'ambito della disuguaglianza, dei servizi pubblici e dell'accesso alla dimora. E dobbiamo far sì che il Parlamento abbia una maggioranza più ampia e deve conquistare.
0: Sì, ecco, un'altra cosa da dire è questa. Tanto ringraziamo la RAI che registra in mono, ma vabbè, lasciamo perdere. Va anche detto questo, che è stato bocciato in Parlamento i decreti legge sulla casa, motivo per cui, insomma, il tema non può più essere rimandato e bisogna andare a elezioni anticipate anche per fare una legge, insomma, che cambi qualcosa, e si è capito che c'è qualcosa che non sta palesemente funzionando.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Oggi il tempo resta stabile, con ampi spazi di sereno. Le temperature continuano a sorprendere, ancora generose per la stagione. Una giornata che scorre morbida, perfetta per chi ama osservare l'autunno mentre prende forma.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

No, è molto bello perché è un po' un meme, sembra questa cosa, però giustamente in Italia per quantificare la crisi economica in cui ci troviamo e l'aumento dei prezzi, così non è che prendiamo dati l'inflazione, no? Non so, il reddito lordo medio annuo, eccetera. No, noi prendiamo il prezzo del caffè, ma è giusto così. Adesso esce la classifica. Intanto esce questa cosa, è tipo un report ormai, il prezzo del caffè in Italia. Allora, che dà un po' la misura in effetti, può avere anche senso come cosa. Allora, intanto diciamo subito che la città d'Italia dove costa meno è Catanzaro, dove un caffè ti costa 1,08 euro in media, mentre la più cara d'Italia è Bolzano, un caffè costa 1,51 euro, questa è la media. Poi abbiamo Aosta che è 1,12 euro, come città che costano molto. Pescara costa moltissimo il caffè, 1,49 euro, anche Trieste 1,44 euro. Devo dire, qua sud e nord non hanno grandi pattern che si ripetono, perché poi trovi Bari che costa poco, però appunto Pescara costa tanto, c'è Torino che è 1,38, praticamente 26 centesimi più di Aosta in media, hai anche Venezia che è 1,36 euro. Insomma, è davvero, dunque, diciamo che oscilla sempre tra quello che costa meno, appunto, dicevamo Catanzaro 1,08 euro, e quello che costa di più, siamo intorno all'1,51 euro Bolzano. Questo è un po' il prezzo del caffè, che è un po' una sorta di, proprio, come dire, unità di misura, no, del costo della vita in Italia. È vero però questo.

0: piccolo Kim Min-ji, che sarebbe Peggy Goo. Lo conosciamo tutti col nome di Peggy Goo, lei è sudcoreana, in questo caso era con Lenny Kravitz, quindi insomma una collaborazione di altissimo livello, però parliamo di una delle produttrici, DJ e anche stiliste, peraltro, più note al mondo. Attesa, vi segnalo questa cosa, in Regno Unito a novembre, se vi può interessare, c'è una data a Manchester il 21 novembre in cui appunto si potrà vederla dal vivo. Noi ora ci colleghiamo col Music Box.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Forse base anche fin troppo carica. Vabbè, ma lasciamo. Almanacco, 11:32, oggi è il 5 ottobre. Oggi nasceva Eddie Clark, soprannominato Fast Eddie, chitarrista dei Motorhead dal 77 all'82. Oggi nasceva anche il battista dei Nothing But Thieves, che ogni tanto anche noi mettiamo. Insomma, lui si chiama Phil Blake, nasceva nell'88. E compleanni sono finiti? No, abbiamo anche Brian Johnson, oggi abbiamo, quindi cantante degli AC/DC dopo la scomparsa ovviamente di Bon Scott nel 1980. Ricordiamo anche oggi l'uscita di Led Zeppelin 3, disco di platino in USA, UK, Italia e altri 4 paesi con vendite superiori ai 7 milioni. Parliamo naturalmente degli anni 70, anzi proprio del 1970 per essere precisi. Citiamo oggi anche l'uscita del singolo degli U2, Gloria, ispirato ai salmi biblici di Re Davide. Bono addirittura cantava il ritornello in latino in questo disco dell'81, che non è diventata una hit magari, però rimane una perla nella carriera appunto di Bono Vox e degli U2. Infine ancora nel 79, oggi al Cork Opera House si esibiva un gruppo quasi sconosciuto che si chiamava appunto U2. Era un concerto, insomma, veramente un po' sfigato, no? Trasmesso da un canale irlandese e basta. Nel 79, poi da lì, insomma, il resto è storia. Nel 91, oggi, invece, al primo posto negli Stati Uniti c'era l'album dei Guns N' Roses, Use Your Illusion 2, che starà in classifica per 3 anni. E poi infine nel 2002, oggi, Never Again dei Nickelback diventa numero 1 nella classifica di Billboard, un singolo uscito proprio nel luglio di quell'anno, tratto dall'album Silver Side Up.

ogni tanto succedono cose su internet anche un po' controtendenza, no? Cioè, l'impressione ormai è che sia sempre tutto più frivolo, tutto più così, anche superficiale, no? Tutto venga molto incoraggiato a livello di contenuto su quelle cose lì che passano senza troppe riflessioni e così. Invece c'è questo caso che si chiama Letterboxd, che è un social che si occupa solo di recensioni di cinema. Oltre 30 milioni di utenti, la metà di questi utenti sono under 35 e a quanto riporta anche ANSA è diventato un po' un caso interessante anche proprio da un punto di vista degli investimenti, perché insomma ci sono varie società, tra cui anche Netflix, che stanno pensando di investire appunto in questo piccolo social nato come piccolo e che adesso sta già iniziando a diventare piuttosto grande, già valutato centinaia di milioni di dollari. È un social fondato nel 2011 da alcuni sviluppatori con l'idea di fare un diario cinematografico che permettesse agli appassionati di condividere le recensioni e le attività che già magari facevano privatamente, quindi un po' quello che insomma si faceva una volta con, com'è che si chiamava? Anobi, se non sbaglio, quel sito dove facevi le recensioni dei libri che leggevi. Penso sia purtroppo sparito, la gente non legge più, non ha molto funzionato. Invece in questo caso sul cinema tutti sono, come dire, molto attenti a dare la loro opinione. Quando uno va a vedere un film ti viene, no, da parlarne eccetera, ed è un social che sta girando piuttosto bene. Si chiama Letterboxd, se per caso vi interessa può essere un modo anche di uscire, credo, devo ancora guardarlo, quindi non so bene come sia impostato, di uscire un po' dal solito algoritmo che possono avere quelli più noti, vedi TikTok, Instagram, Facebook e via dicendo.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio, è partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta a 84 punti il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al Mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena due punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia due volte sul podio, Cristian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonzalo Ramos al 79esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Nel disco libro di oggi c'è il giorno e la notte, potremmo dire. Cioè, due canzoni davvero che sono molto diverse per mood l'una dall'altra. Partiamo da Jovanotti con Bella.
1: Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il tuo.
0: Uno ci parla di acqua cristallina, l'altro ci parla di liquami tossici, Toxicity dei System of a Down.
2: The

0: baby.
1: Era un ballottaggio davvero particolare perché avevamo da un lato il System of a Down con Toxicity e dall'altro il Jovanotti con Bella. Alla fine vince proprio il cantante italiano, lo sentiamo con questa hit di fine anni 90.

Giovanotti era bella ed era il disco libero di oggi col quale io vi saluterei. Domani c'è l'ultima diretta della settimana dall'Ideal Car, sempre dalle 9 in poi. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao.

0: Peterson, ho un'idea.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
3: Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
1: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
3: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
1: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
3: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7.30 di questa mattina, un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto, pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori, i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
1: L'economia all'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Ed ora passiamo a parlare di sostegno alla genitorialità. L'INPS ha attivato la banca dati nazionale delle strutture convenzionate per il bonus nido, un sistema che permetterà di creare una mappa geolocalizzata dei servizi disponibili sul territorio. Lo strumento sarà integrato nel portale della genitorialità e offrirà ai genitori un supporto concreto nella scelta del nido più adatto alle proprie esigenze. Da qui ci spostiamo sul fronte della prevenzione e della sorveglianza epidemiologica, elementi chiave per anticipare rischi e trend. Il morbillo torna a crescere in Italia. Nei primi mesi dell'anno sono stati confermati 472 casi, un dato in aumento rispetto all'anno precedente e vicino ai livelli record recenti. Le regioni del sud risultano le più colpite, complice la riduzione delle coperture vaccinali. Quasi il 60% dei pazienti viene ricoverato e sono in corso campagne rivolte ai giovani tra 15 e 39 anni. La vaccinazione resta lo strumento più efficace per evitare complicanze. Parliamo di sicurezza informatica. OpenAI è finita al centro di una bufera dopo che un agente di intelligenza artificiale avrebbe avuto accesso non autorizzato a un portale governativo, sollevando interrogativi sulla gestione dei sistemi automatizzati e sulle procedure di controllo. L'episodio riapre il dibattito sulla protezione dei dati pubblici e sulla necessità di regole più stringenti per l'uso dell'IA nei servizi istituzionali.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Carl Dieseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
2: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
3: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato inoltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il Collegio dei Giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve eccedere rispetto al preeminente diritto alla salute, scrive la Corte.
3: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal Governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
2: Il calcio in chiusura: l'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
4: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
3: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. In pillole.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: sai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Music Box.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Bentrovati da Nadia Sessa. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si è celebrata lo scorso 29 settembre, sono 5 le regole fondamentali per la salute del nostro cuore, ricordate dalla HCF Fondazione ANCO per il tuo cuore ETS dei cardiologi ospedalieri ANCO. Zero fumo, movimento quotidiano, dieta mediterranea e meno sale, monitoraggio della pressione, colesterolo e glicemia, prevenzione personalizzata. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e nel mondo, la prevenzione resta l'arma più potente. Circa l'80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. La prima misura da prendere per proteggere il cuore, secondo la Fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco, che accelerano l'aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi è svolgere attività fisica in modo regolare, almeno 150 minuti a settimana, per contrastare la sedentarietà. L'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la dieta mediterranea, con ampie porzioni di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, pesce soprattutto azzurro, riducendo invece carni rosse grasse, insaccati, burro e fritti, e limitando il sale a meno di 5 grammi al giorno. La quarta regola consiste nel monitorare costantemente i fattori di rischio come la pressione, ma anche colesterolo e glicemia. Un altro fattore da tenere sotto controllo è la circonferenza della vita, che non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 nelle donne. Infine, sottoporsi a screening di base come ecografia a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete, e se necessari ecocardiografia, color Doppler, test da sforzo eco Doppler dei tronchi sovraortici per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche aterosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gao Xinjiang: cammina dove ti porta il cuore, non ci sono restrizioni né pesi.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, conto alla rovescia per Italia-Turchia di Nations League. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la nazionale di Vincenzo Montella. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 in Francia e cerca tre punti importanti nel gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla gara di Parigi, anche per i tempi stretti di recupero. Moise Kean non ha recuperato e ha lasciato il ritiro. All'andata, una settimana fa a Bursa, gli azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è già ai quarti dopo il 2-1 sulla Norvegia. Resta aperto il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro, il CT Jorge Jesus ha assicurato che se vorrà il fuoriclasse potrà tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia Under 21. Alle 18.15 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2027. Per centrare il pass diretto serve una vittoria con almeno due gol di scarto. Il CT Baldini ha annunciato davanti il tridente liberale Sis e Coleosho. Il tennis ha sorteggiato questa mattina il tabellone del Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per il problema al ginocchio. Cinque gli italiani in gara, Cobolli e Berrettini sono nel quarto di Zverev, Musetti in quello di Shelton, Darderi e Arnaldi nella parte presidiata da Alcaraz. Berrettini debutterà contro lo statunitense Kovacevic, intanto a Pechino Novak Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronterà Daniil Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Antonelli resta leader del mondiale e porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. Per la MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha riaperto completamente la corsa al titolo. Il campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ora ha soli due punti dal leader dell'Aprilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo beffa per Giulio Cicconi agli europei su strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish da Remco Evenepoel che conquista il titolo continentale. Doppio podio comunque per l'Italia con Christian Scaroni terzo a 59 secondi. E chiudiamo con il basket, seconda vittoria in campionato per la Virtus Bologna che supera la Maxima Roma 98-89. Decisivo nel finale Marcus Carr, 21 punti, 15 nell'ultimo quarto e 13 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: sono le 14 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane donna che ha coltellato, ha aggiunto: "Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato". Parole di plastica. Commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
2: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dasseroth, Peter Heigmann e Georg Nagel per aver gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
3: Gli esteri, la Spagna va al voto. Come molti avevano previsto, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. Sánchez rivendica comunque quanto fatto dal suo governo. "Ci siamo sforzati per costruire un mondo migliore per i nostri compatrioti", dice. Poi lancia un appello alla cittadinanza, che dovrà scegliere che ruolo vuole giocare: se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia.
2: Israele continuerà a dare la caccia a tutti i responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023 contro il paese e ha come obiettivo la pace con il Libano. Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una cerimonia di Stato in memoria dei soldati e degli appartenenti alle forze di sicurezza caduti nei 3 anni trascorsi dall'invasione di Hamas. Intanto le forze governative yemenite fanno sapere di aver preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb.
3: Economia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso le stime sul conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società. Secondo i dati, nel secondo trimestre del 2026, la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, nello stesso periodo, a fronte di un incremento dell'1,4% del deflatore implicito dei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
2: Il cinema in chiusura. Non si ferma il flusso di spettatori italiani che sta andando in sala a vedere Nasa, tanto che il documentario, previsto in sala solo per 3 giorni, rimane in programmazione e resta saldo al primo posto degli incassi, superando i 3 milioni di euro. La pellicola, diretta da Yuval Abraham, Rachel Zor, che documenta con lucidità scientifica le tecniche con cui l'esercito israeliano sacrifica i civili palestinesi nel portare avanti la distruzione di Gaza, nei primi 3 giorni ha incassato oltre 1,8 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 1.219.000 euro fra l'1 e il 4 ottobre.
3: È tutto, ma più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Da qui ci spostiamo sul fronte dei sostegni alla genitorialità. L'INPS ha attivato la banca dati nazionale delle strutture convenzionate per il bonus nido, alimentata dai comuni e destinata a semplificare la scelta dei servizi educativi per la prima infanzia. I dati saranno utilizzati per creare una mappa geolocalizzata consultabile sul portale della genitorialità, così da offrire alle famiglie uno strumento immediato e affidabile per individuare le strutture accreditate. Passiamo a parlare di sicurezza e cooperazione internazionale. Il CEPO LISPE ha partecipato negli Stati Uniti alla prima dimostrazione cooperativa NATO dedicata alle metodologie avanzate per valutare la mobilità dei veicoli militari. L'Italia era presente con le proprie competenze tecniche in un evento che punta a migliorare l'efficienza dei mezzi terrestri in scenari operativi complessi. Passiamo alla parte dedicata alla sicurezza informatica, con uno sguardo alle misure che garantiscono protezione e continuità operativa. Si chiama phishing la tecnica che manipola i QR code per indirizzare l'utente verso siti fraudolenti identici a quelli ufficiali, con l'obiettivo di rubare credenziali, dati personali o informazioni bancarie. Gli esperti invitano a controllare sempre l'URL, verificare che il codice non sia stato sovrapposto e non scaricare file da link sconosciuti. Ricordate che il lucchetto HTTPS non basta a garantire che il sito sia autentico.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un buon lunedì a tutti, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Tempo di tè perfetto.
3: AI per infusi e tisane, davvero?

0: è fortissima!
1: Il rituale autunnale per eccellenza. Ma 9 volte su 10 facciamo dei disastri colossali senza neanche accorgercene.
0: Sì, perché scaldiamo l'acqua nel microonde fino al punto di ebollizione atomica. Buttiamo la bustina dentro e ce la dimentichiamo per 20 minuti mentre guardiamo il telefono.
1: Risultato? Tiri fuori un intruglio nero bollente, astringente, che sa di erba bruciata e ti devasta le papille gustative per 3 giorni.
0: Ma prima di rassegnarvi a mettere 4 cucchiaini di zucchero per coprire l'amaro,
1: l'intelligenza artificiale verticale ci fa da maestro del tè professionale direttamente in cucina.
0: La prima app di nicchia pazzesca si chiama Teafinity AI.
1: Non dovete neanche decifrare la scatola. Inquadrate le foglie sfuse o la bustina con la fotocamera.
0: L'AI riconosce la varietà esatta, che sia un tè verde Sinsha, un Oolong o un Earl Grey, e vi imposta il piano di estrazione scientifico.
1: Vi dice esattamente: per questo tè serve acqua a 75 gradi e un'infusione di 1 minuto e 40 secondi.
0: E con MyTeaPal AI potete gestire persino il raffreddamento dell'acqua e le infusioni multiple, estraendo solo gli aromi dolci ed aromatici della pianta.
1: E se invece volete creare a casa la vostra miscela personalizzata per il benessere autunnale?
0: Beh, lì entra in campo l'algoritmo di Flavor Pairing AI, specializzato proprio in botanica.
1: Non tirate a indovinare mescolando spezie a caso che poi fanno a cazzotti tra loro.
0: Ma no, lì inserite gli ingredienti che avete in dispensa, come cannella, zenzero, chiodi di garofano, buccia d'arancia o melissa.
1: Flavor Pairing AI analizza i profili aromatici, le proprietà rilassanti o digestive e vi compone la ricetta ideale per gli infuso di montagna.
0: Ma certo, perché vi dice le dosi al grammo, il tempo di riposo per bilanciare ad esempio la piccantezza dello zenzero e la dolcezza delle spezie.
1: Risultato? Una tazza profumata, avvolgente, digestiva e con un sapore da vera sala da tè d'alta quota.
0: Va bene, dai, allora Chiara, ricapitoliamo il nostro kit digitale per un tè e tisane da veri intenditori.
1: Teafinity AI e MyTeaPal per riconoscere le foglie e calibrare tempo e temperatura al secondo, e Flavor Pairing AI per creare infusi di spezie unici.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per i vostri momenti di relax trasforma una semplice pausa in un piccolo rituale di puro benessere. Scaldarsi in autunno è bello, ma farlo con sapore è ancora meglio. A

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Neggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Sono le 15 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste quattro parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
1: Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi due articoli del testo che contengono le norme sulle preferenze e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale. La Premier Meloni ha più volte sottolineato che l'affossamento del testo, il riferimento è a eventuali franchi tiratori nascosti tra i partiti di maggioranza, avrà delle conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo.
2: Siamo agli esteri, l'intelligence di Berlino avverte che la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
1: Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie le informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. La missione è arrivata dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della ricerca della Danimarca. Dal Dicastero definiscono l'incidente estremamente grave.
2: La cronaca, so che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini, la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
1: Il premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2026 va a Carla D'Asseroth, Peter Eggman e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi.
2: È tutto, a più tardi.

Chiara spende il sole anche oggi dopo una pioggerellina mattutina, sì, la possiamo definire così, del resto siamo entrati in questa nuova stagione da circa più di una settimana, quindi dobbiamo abituarci a questo clima, a questo cambiamento. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete connettervi, interagire con me, staremo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara, Radio Media Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo momento. Potete saltare, come dico sempre, da una radio all'altra, potete skippare a seconda delle vostre esigenze e a seconda del vostro mood. E poi, che dire, ci sono loro, super aggiornati, sempre pronti a fornirvi delle ottime notizie. Chiocciola Top Italia Radio è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Sono successe tante cose lo scorso weekend, quello appena trascorso, e fatemi sapere voi che cosa avete fatto. Nel frattempo un ballettino da TikTok, Anxiety.

15 e 11 minuti, sicuramente starete ballando sulle note di Anxiety, un grande successo grazie ai content creator di TikTok. C'è stato un periodo in cui si apriva questa piattaforma e la maggior parte degli utenti proponeva questo tipo di balletto davvero bello da vedere e davvero super interessante e al tempo stesso molto semplice da replicare. È lunedì 5 ottobre 2026, state ascoltando Break On, staremo insieme fino alle 18, siamo agli inizi della settimana, quindi come sapete il mood è quello di un lunedì. La scorsa settimana è stata molto intensa da tutti i punti di vista e prevedo che lo sarà anche questa, da tutti i piccoli ostacoli che si incontrano già di mattina, di lunedì mattina. 349 7225 831, raccontate

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

questa giornata al 349 7225 831. Questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me. Adesso parliamo di Dolly Parton, venuta a mancare lo scorso 25 agosto dopo una malattia. Ha aperto, si sa, uno dei dibattiti più accesi sul mondo del web per quanto riguarda l'eredità. Pensate che la prestigiosa rivista Forbes stima che il patrimonio dell'iconica cantante country ammonti attorno ai 450 milioni di dollari. Si possono fare tante cose con 450 milioni di dollari, basta volerlo. L'immensa cifra deriva dalla somma di circa 120 milioni dei diritti legati al suo catalogo musicale.

direttamente dal 2017 Maroon 5 insieme ai Future con Cold. E anche se è lunedì 5 ottobre 2026 non fa per niente freddo, quindi possiamo dirlo, eccetto mattina e sera, vabbè, quello è scontato. Stavamo parlando di Dolly Parton, venuta a mancare lo scorso 25 agosto, e pensate che Forbes ha stimato il patrimonio della cantante country intorno ai 450 milioni di dollari. Questa cifra immensa prevede circa 120 milioni dei diritti legati al suo catalogo musicale, a cui si aggiunge poi la partecipazione del 50% in Dollywood. A complicare poi la situazione, perché ce n'è sempre una, c'è anche la struttura familiare di Dolly e del marito Cardin, deceduto a 82 anni a marzo del 2025 dopo ben 60 anni di matrimonio. E pensate, la coppia non ha mai avuto figli.

Rema con Baby Is a Crime direttamente dal 2025. Stavamo parlando del patrimonio di Dolly Parton, un patrimonio davvero importante, 450 milioni di dollari, questa è la cifra. E poi la situazione si complica ancora di più per il fatto che la coppia non ha avuto figli, e questo apre uno scenario in cui, senza un effettivo testamento depositato, il capitale dovrà essere necessariamente suddiviso tra i legittimi eredi ancora in vita, ovvero le cinque sorelle e l'unico fratello della cantante, a cui si aggiungono i numerosi nipoti della donna. Quindi va bene ai nipoti, va bene alle sorelle. Ti fa stare bene prima del music box Caparezza.

direttamente dall'ultimo Sanremo, lei Elettra Lamborghini con Voilà. Sono le 15:38 minuti, state ascoltando Break On in questo lunedì 5 ottobre 2026 in mia compagnia, io sono Chiara, adesso ritorniamo

che pensate anticipa l'uscita del suo nuovo album Tutto è possibile atto 2, che arriverà il prossimo 16 ottobre. Nell'ultimo periodo sto facendo un po' di propaganda ai vari artisti, in particolare a lui, è uscito venerdì e devo dire che è già tra le proposte su Instagram, su TikTok, da utilizzare come colonna sonora dei reel, post, quant'altro. Quindi una canzone che, come riporta il titolo stesso, è vincitrice sui social, e nelle ultime ore poi è stato anche rilasciato, pubblicato il videoclip del brano. Lo avete già sentito? 349 7225 831, aspetto i vostri feedback.

le solite notizie, però è giusto anche così perché ogni notizia che commentiamo ha un'evoluzione, perché non ci soffermiamo a dire Damiano Davide e Dove Cameron si sono sposati in Toscana, adesso stanno facendo la loro luna di miele a Bali e hanno voluto condividere delle bellissime foto del loro matrimonio e i fan sono impazziti. Purtroppo non tutti i fan hanno potuto assistere live, sembra un po'. C'è stato soltanto un matrimonio in cui i fan hanno potuto assistere, sto parlando della coppia Me Contro Te, mentre Damiano Davide e Dove Cameron hanno invitato quegli amici stretti, i parenti stretti, anche se fuori dal matrimonio, fuori dalla chiesa, poi c'erano diverse persone. Comunque andate a vedere questi scatti perché sono davvero interessanti.

voce è quella di Irene Grandi con Favole, Favole, Favole. Sono tutte favole, quelle che ci raccontiamo ogni giorno. Sono le 15:53 minuti, ma non qui a Break On, perché qui si parla di fatti che succedono, che accadono. Adesso parliamo di un fatto vero e proprio. Dua Lipa settimana scorsa si trovava a Milano dopo aver celebrato le sue nozze in Sicilia, questa lunga luna di miele Moonlight che è diventata virale. Abbiamo passato quasi metà luglio a raccontare di questi post, a raccontare le diverse tappe italiane. È ritornata a Milano e come sempre utilizza i social per condividere momenti della sua vita, e l'ultimo post cita: Milan such a cool place, quindi è così, è cool, è un posto davvero cool. Da racconto per immagini, la cantante ha visitato il museo del Cenacolo Vinciano, alcuni ristoranti della città e poi anche Fondazione Prada. Tutto sembra aver catturato l'attenzione da parte dei suoi followers.

che lei sforna un capolavoro dopo l'altro e devo dire produce anche delle immagini ad alta qualità, perché non so se avete sbirciato nell'ultimo, in questi 2 minuti e mezzo, il suo profilo Instagram senza S perché ne ha uno, vanta di numerose stories, numerosi post, numerosi reels e in particolare molte tappe sono italiane, perché ha deciso di fare la luna di miele tutta italiana, oggi si sente che è lunedì da tutti i punti di vista, e poi anche l'ultima tappa qui a Milano, ha fatto la visita al museo del Cenacolo. Che dire, adesso c'è DJ Snake, Hamza, Diana, io vado a farmi un caffè che forse è meglio.

0: sono le 16 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
2: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
3: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte: la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
2: La cronaca: un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
3: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica, per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
2: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
3: È tutto, a più tardi.

0: Music con la partecipazione di Sean Paul con Le You Done Easy. Sono le 16:08 minuti, lunedì 5 ottobre 2026, seconda ora di Break On. Come sempre spazio i vostri messaggi al 349-7225-831, www.topitaliaradio.it è il nostro sito, e poi vi ricordo anche di scaricare l'applicazione Radio VDA Network, quell'applicazione che non può mai mancare all'interno del vostro smartphone, perché vi regala delle forti gioie H24. Potete skippare da una radio all'altra, potete saltare da una frequenza all'altra, tutto è molto semplice, basta scaricarla, basta un semplice download. E poi, più semplice di così, sono anche i nostri contatti social Instagram e Facebook, chiocciola Top Italia Radio. Altre due ore in mia compagnia, io sono Chiara, ora ci sono D'Argent Amico, Jack La Furia, Massimo Pericolo con Nulla Tenente qui su Top Italia Radio.
1: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni.

Dargen amico, Jack La Furia, Massimo Pericolo con Nulla Tenenti. In occasione della giornata degli insegnanti, Vasco Rossi ha voluto rendere omaggio sui suoi canali social a questa categoria davvero importante nella vita di ognuno di noi. Dal mio professore di italiano Farinelli ho imparato

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: abbiamo fatto un bel tuffo al 2016 OneRepublic con Kids. Sono le 16:21 minuti, quasi 22, lunedì 5 ottobre 2026. State ascoltando Break On e stavamo parlando di Vasco Rossi. In occasione della giornata degli insegnanti ha voluto omaggiare questa categoria pubblicando questo post ricco di tante emozioni, ricco soprattutto di tanti ricordi, perché in prima battuta ricorda il professore di italiano Farinelli, pensate, si ricorda anche il cognome. Ha imparato grazie a lui che nella vita l'onestà e la sincerità sono due qualità che contano sempre e soprattutto grazie alle quali i personaggi e i protagonisti che siamo noi nella nostra vita riusciamo a cavarcela. Non lo so perché ho parlato di personaggi, forse perché parlando, essendo un professore di italiano, alla fine niente, non lo so. Quando sei alla frutta con le spalle al muro, tanto vale ammetterlo, spesso è proprio così che trovi una via d'uscita. È un principio che seguo anche quando scrivo le canzoni, partire dalla verità e soprattutto quando non so più dove sbattere la testa. Infatti proprio lui cantava la verità.
1: Con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

ci fa ballare, ci fa cantare. L'Università degli Studi di Salerno conferisce a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità, inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile in relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno culturale, identitario e comunicativo. Con queste parole vi facciamo congratulazioni a Vasco Rossi per questo titolo da poco ricevuto. Ora c'è il mio amico Ermal Meta dall'Alba al Tramonto, direttamente dal 2018.

36 minuti. Oggi vado avanti anche con il tempo. Lunedì 5 ottobre 2026. Questi sono i sintomi dell'autunno. Questo è perché soprattutto quando si lavora anche il weekend non ci si riposa mai, quindi questi sono gli effetti. A parte gli scherzi, state ascoltando Bricon in mia compagnia. Io sono Chiara, saremo insieme fino alle 18. Adesso vogliamo in sollevante in Giappone, perché torna il dating con le agenzie matrimoniali. I giapponesi sono stanchi di match online con i meriti sconosciuti e hanno deciso di affidarsi alle agenzie matrimoniali, dove un tutor seleziona gli appuntamenti e insegna loro come affrontare gli appuntamenti organizzati. Stop quindi ai match che ci consigliano le diverse applicazioni. Si cerca una persona

appuntamento, quindi lanciare un SOS. E a parte gli scherzi, settimana scorsa invece parlavamo dell'intelligenza artificiale, molti si imparano la lezioncina da casa: prima guerra mondiale quando è scoppiata, la seconda quando è scoppiata, tutti i presidenti della Repubblica Italiana, per fare bella figura con il futuro proprio partner, la propria partner, a seconda se sappiamo o meno la lezioncina. Mentre i giapponesi si affidano non a ChatGPT, ma si affidano a delle persone che ne sanno qualcosa, degli esperti.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, oltre a Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri sette giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddie Quadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragola e Mohamed Alizoma. Presente, dunque, Samuele Ignacio. L'Italia Under 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. I ragazzi di Baldini, oggi alle 18.15 all'Adriatico di Pescara, devono vincere con due gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini, 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà dal primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesaghi al posto di Moruzzi, a centrocampo Faticanti sostituisce Lipani, in attacco Liberali e Cissé le novità, ai lati della punta centrale Coleoscio. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira del Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato in amichevole. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Ledecky e Vacherò per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 120esima edizione della Classica delle Foglie Morte, l'ultima monumento della stagione in Lombardia. Non ci sarà l'infortunato Tadej Pogačar, vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la start list è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon McNulty al re d'Europa Remco Evenepoel, passando per i nostri Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli e gli scalpi tanti Isaac del Toro, Paul Sixas e Tom Pitcock. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

risposte 349 725 831. Fatemelo sapere. Nel frattempo siamo volati in Giappone, perché i giapponesi hanno detto addio alle applicazioni di dating come per esempio Tinder, perché non si fidano più dei match e si sono ancora rivolti a dei coach, alle agenzie matrimoniali, perché danno

come gestire la comunicazione dall'inizio del primo date fino alla fine, anche perché poi c'è un confronto, entrambi le persone si possono confrontare con due coach diversi, poi c'è il briefing tra i coach, sapete, tutto quello che succede un po', che potrebbe essere un programma TV, ma invece i giapponesi lo applicano alla realtà. Non avete mai provato a rivolgervi ad un consulente in ambito sentimentale? 349 725 831 come sempre.

voce è quella di Loose End con Remember Me, e rivolgersi all'agenzia matrimoniale ha un costo, quindi andiamo a conoscere il prezzo, la quota iniziale nell'ordine di diverse centinaia di dollari a cui si aggiunge un abbonamento mensile. Si può prevedere anche una somma ulteriore nel momento in cui la coppia raggiunga ufficialmente il fidanzamento, quindi se il match succede, quindi se il match accade, di conseguenza si applica una tariffa aggiuntiva. Mi sembra giusto. Sicuramente rispetto alle app di incontri ha un costo, perché le applicazioni sono gratuite, mentre qui magari c'è comunque, si paga l'intervento di persone esterne, l'intervento di esperti. Ecco, questo è quello che succede in Giappone. Si può, siamo nel 2026, dobbiamo chiedere aiuto a delle persone per conoscere, per far sì che ci aiutino a conoscere l'anima gemella. Ecco, è una, ma trovarvela voi da soli no, è troppo complicato. Già le app di dating per me sono veramente lontano dal mio mondo, dalla mia concezione. Non lo so, vabbè, adesso c'è il P con Girls Go Wild, poi linea alla redazione, poi terza ora in mia compagnia.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistre più Europa. Così mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
2: Gli esteri ora. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Nessun altro paese rappresenta attualmente una minaccia così diretta, globale e concreta per la Germania, ha avvertito Jager. La Germania è diventata un ostacolo significativo alle ambizioni egemoniche della Russia in Europa e di conseguenza un bersaglio delle azioni russe. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
3: La cronaca, tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. L'allarme era scattato intorno alle 13 quando alcuni passanti hanno visto il mezzo precipitare in acqua. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.
2: Le scuse chieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Suncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Paola Genini, sono respinte al mittente da Una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltellate dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Sono parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, afferma l'avvocato della donna. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni, me ne assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato, aveva detto Suncin.
3: Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a tre scienziati che hanno creato uno strumento che utilizza la luce per aiutare a svelare il funzionamento del cervello. Carl Deisseroth, 54 anni, Peter Higeman, 71 anni e Georg Nigel, 73 anni, hanno condotto ricerche sui canali ionici sensibili alla luce e sull'optogenetica. L'Assemblea Nobel ha elogiato il loro lavoro e ha affermato che il metodo viene ora utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per svelare i misteri del cervello.
2: Il tennis. Finale rocambolesco all'ATP 500 di Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato per aver colpito in maniera involontaria con una pallata un tifoso in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Ledesca ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open, ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo.
3: È tutto, a più tardi.

tra di noi è rimasta soltanto polvere. Ci canta così Shiva insieme a Tony Boy, infatti il titolo della canzone è appunto polvere. Tra di noi invece non c'è rimasta solo polvere, ci sono rimasti ancora tanti fatti in sospeso. Sono le 17:07, terza ora di Break On. Adesso step by step affrontiamo tutto. Lunedì 5 ottobre 2026,

diventano dei trend, anche voi se avete un'idea brillante la potete condividere con me. Poi ci confrontiamo, valutiamo come fanno un po' i coach all'interno delle agenzie matrimoniali per quanto riguarda il match. Noi non parliamo di match, non parliamo di sentimenti, ma parliamo di idee che potrebbero essere virali, che potrebbero diventare virali. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, in questo momento, e anche questa è molto semplice, a portata di mano. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname, ci trovate così sia su Instagram che su Facebook. Si ritorna indietro al 2016 dei giornalisti con Completamente.

completamente quando stavano ancora insieme. 17-12 minuti, molte band, come in questo caso, si sciolgono per motivi lavorativi, per motivi personali, e noi stiamo ancora attendendo quella risposta. I Maneskin ritorneranno, non ritorneranno insieme, chi lo sa? La composizione completa l'abbiamo vista durante il giorno del matrimonio di Damiano David, ma quello che sappiamo non si sono esibiti durante il matrimonio. Poi era stata data quella fake news, forse un probabile ritorno, una probabile reunion durante il Festival di Sanremo. No, niente di tutto questo. Forse stanno realizzando un progetto a Miami, forse sì, forse no. Adesso quello che so con certezza, Damiano e Dav si trovano a Bali, si stanno godendo la loro luna di miele, quindi non stanno pensando al lavoro, non stanno pensando alla reunion, anche perché poi c'entra adesso Dav, c'entra sempre di più nelle scelte che prenderà Damiano David. Selena Gomez, Benny Blanco, un'altra coppia che ci piace, Sunset Boulevard.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

viva la vita finché ce n'è, come ci cantava Francesco Gabbani, c'entra sempre a che fare un po' con il mood di questa canzone, quella che abbiamo appena ascoltato. 17:20 minuti, lunedì 5 ottobre 2026. Ora parliamo di un cantante. Sì, lui ha scritto diverse canzoni, diverse riflessioni anche lui sulla vita. Fedez, diventato appena papà per la terza volta, il piccolo Edoardo Lupo, il terzo figlio per l'artista milanese, si sa già padre di Leone Vittoria, nelle ultime ore ha fatto degli scatti fotografici insieme al piccolo, e ricordiamo che invece con i volti di Leone Vittoria non possono essere sottoposti ad un alcun tipo di, non possono andare sul web. Ecco, questa è l'importante, quel contratto che hanno firmato Fedez e Chiara Ferragni.

sempre di lei stiamo parlando, perché lei è ovunque, riesce ad essere nello stesso posto prima si trovava a Milano circa un'ora fa, adesso invece è volata a Madrid. È stata presentata da Shakira come una dea e l'ha definita una sua grande fan. La giovane star si è unita sul palco per eseguire insieme la ballata Antologia, trionfo discografico datato 1995. Questo incontro

Permesso di Shakira, scusate, è stato trasmesso in contemporanea mondiale in streaming su piattaforme come Amazon Music, Prime Video e Twitch, grazie allo show Shakira Live from Madrid. Fastball, clock clock, Burra Again.

sono le 17:38 minuti, state ascoltando Break On, l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio, lunedì 5 ottobre 2026, e si stanno accorciando le giornate. Di solito alle 17:38 minuti splendeva ancora il sole, adesso c'è proprio l'imbrunire, sta cambiando, il tempo sta cambiando, ma quello che non cambia mai qui a Break On è il fatto che continuiamo a parlare di buona musica, di artisti che continuano ad emozionarci. Adesso parliamo di Taylor Swift, perché pensate, la scienza ha analizzato i testi delle sue canzoni e ha trovato uno schema preciso. Il lavoro è di Naomi Adam, ricercatrice in letteratura all'Università di Liverpool. Il suo Taylor Lyric Corpus raccoglie 247 canzoni distribuite nei 12 album studio, più singoli soundtrack,

La voce è quella di Rocco Hunt con Mille volte ancora, direttamente da Sanremo 2025. Adesso stiamo parlando di Taylor Swift perché c'è stata una ricercatrice che ha analizzato i testi delle sue canzoni e ha trovato che c'è lo stesso schema. Secondo questa analisi, che poi è stata pubblicata dall'Università di Liverpool, e vi ricordo che Taylor Swift è già stato oggetto di studio all'università, c'era un corso dedicato proprio alla sua discografia e anche al suo personaggio, perché è diventata a far parte della cultura, un fenomeno culturale. E cosa si vince da questo studio? 5 elementi spiccano più degli altri: colori, scenari ipotetici, corpo, posizioni e tempo. A questi si aggiungono poi lo sguardo degli altri e i vestiti, spesso utilizzati nei testi come segnali di identità. Il dato più curioso riguarda i colori. Nonostante i titoli come Red, Maroon e Lover AIDS, il colore più sovrarappresentato nel corpus è

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

If you wanna dance, take my hand, take my hand. E quanto ci piace questa canzone, lui è Miles Smith con Stay. Rimanete ancora per 10 minuti perché non abbiamo ancora finito. Break On rimane fino alle 18, lunedì 5 ottobre 2026. Ora parliamo di un'idea geniale che ha avuto Arin Patterson, 36 anni. Ha deciso di cercare marito attraverso un modulo online di 3 pagine. Il form è stato pubblicato poi nella bio di Instagram, ha raccolto 270 candidature e tra 1000-1500 messaggi privati, una vera e propria husband application che ha trasformato la ricerca dell'amore in una selezione, peggio di una selezione lavorativa con

River ci portano alla conclusione di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Lo Shin Bet avverte Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. Lo riferisce Channel 12. Intanto Londra si dice pronta a espellere 27 diplomatici israeliani se Tel Aviv non revocherà la decisione del ministro degli esteri Saar di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici.
2: Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Dopo aver martellato per giorni Kiev, la Russia ha spostato le bombe su Kharkiv in linea con il disegno di colpire le città principali ucraine e spingere i residenti a fuggire. Intanto l'intelligence tedesca avverte: la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia.
3: La cronaca: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
2: La RAI ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riportato da ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari: alcuni ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL, nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, le mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
3: Politica: il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento, dicono. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, secondo cui mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
2: L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, 54 anni, i tedeschi Peter Eggman, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I 3 scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
3: È tutto, a più tardi.
4: This is Max Porcelli and you're listening to Twist in My Sobriety Remix.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Eccoci pronti per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Buon lunedì, il 5 di ottobre, iniziamo subito innanzitutto con una analisi, una fotografia di quello che sta succedendo nel mondo dei redditi. Ora, non vogliamo fare prendere il posto del fisco, ci mancherebbe, no? Non vogliamo parlare neanche di quanto guadagniamo effettivamente, però ci sono evidentemente dei paradossi, perché a quanto pare c'è qualcuno che dichiara di più rispetto ad altri e qualcuno che dichiara decisamente meno rispetto a chi non te l'aspetti che guadagni così poco. Insomma, scopriremo tra qualche istante. Benvenuti.
1: 3, 2, 1, 1. Power.

0: Iniziamo la nostra settimana con una fotografia di quello che hanno fatto ovviamente gli espertoni, quelli che sanno praticamente leggere ogni numero, e qui riguarda il fisco. E quindi si parla di, visto che è passato ormai anche il tempo della dichiarazione dei redditi eccetera eccetera, beh, c'è questo rapporto curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Praticamente pare che chi possiede o gestisce un'attività dichiari meno di alcune categorie di lavoratori dipendenti privati o pubblici. Cioè ci sono dei veri e propri squilibri, ma qui non si parla di andare a truffare lo Stato, ci mancherebbe, però di quello che viene dichiarato, insomma, poi verrà tutto analizzato evidentemente. E pare risulti che gli insegnanti, quelli che ci insegnano la vita, non, forse dovremmo fare un corso di vita nelle scuole, no vabbè, che insegnano storia, geografia e matematica, scienza eccetera, io vado quello semplice, no? La parte più semplice, poi ci sono professori e professoresse che sono decisamente più, più tecniche in una certa materia, quindi io vado alle cose molto più semplici, rimango alle elementari per intenderci. Beh, comunque pare che gli insegnanti guadagnerebbero più di gioiellieri e di commercianti, e lo stesso vale anche per altre categorie, gestori di ristoranti e pizzerie per esempio, ma anche quelli che sono nel mondo alimentare, i generi alimentari, ma anche le discoteche, che le sale da ballo oppure le scuole di danza, insomma tutti che a quanto pare guadagnano poco. Cioè si controlla, no? Poi tutto questo, cioè quello che si dichiara poi viene controllato, giusto?
1: One hour.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia

0: anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Baillet, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente, un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: One hour.
3: One hour.
4: Quell'ora che ti basta.

0: Così.
1: Ma quanto guadagnano questi insegnanti? Poverini loro che guadagnano molto di più rispetto a dei gioiellieri. È così che abbiamo iniziato l'appuntamento di oggi, che effettivamente è un po' una sorta di paradosso. Cioè, nel senso, a me va bene tutto, ognuno può dichiarare al fisco la dichiarazione dei redditi, cioè ognuno può fare quello che vuole, ci mancherebbe. Poi ognuno sarà poi di fronte a quello che è il giudizio universale, però sta di fatto che c'è un po' un paradosso. Cioè, un insegnante che guadagni più di tutta una serie di categorie di persone, di categorie di lavoratori, fa un po' strano, almeno soltanto dirlo fa un po' strano, ammettiamolo.
2: One hour.

0: poco il nostro genio di oggi, al quale probabilmente dovrebbero togliere la patente a questo punto, perché se ha fatto una roba del genere, onestamente, anche basta, cioè fermiamolo qui. Noi va bene, ci hai portato fino a qui? Perfetto. Andremo a vedere il mondiale di ciclismo e cosa c'entra con la guida di un'auto. Tra poco scopriremo tutto.
1: 3, 2, 1, 1.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Ed ora passiamo a parlare di sostegno alla genitorialità. L'INPS ha attivato la banca dati nazionale delle strutture convenzionate per il bonus nido, un sistema che permetterà di creare una mappa geolocalizzata dei servizi disponibili sul territorio. Lo strumento sarà integrato nel portale della genitorialità e offrirà ai genitori un supporto concreto nella scelta del nido più adatto alle proprie esigenze. Da qui ci spostiamo sul fronte della prevenzione e della sorveglianza epidemiologica, elementi chiave per anticipare rischi e trend. Il morbillo torna a crescere in Italia. Nei primi mesi dell'anno sono stati confermati 472 casi, un dato in aumento rispetto all'anno precedente e vicino ai livelli record recenti. Le regioni del sud risultano le più colpite, complice la riduzione delle coperture vaccinali. Quasi il 60% dei pazienti viene ricoverato e sono in corso campagne rivolte ai giovani tra 15 e 39 anni. La vaccinazione resta lo strumento più efficace per evitare complicanze. Parliamo di sicurezza informatica. OpenAI è finita al centro di una bufera dopo che un agente di intelligenza artificiale avrebbe avuto accesso non autorizzato a un portale governativo, sollevando interrogativi sulla gestione dei sistemi automatizzati e sulle procedure di controllo. L'episodio riapre il dibattito sulla protezione dei dati pubblici e sulla necessità di regole più stringenti per l'uso dell'IA nei servizi istituzionali.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Abbiamo trovato il nostro genio di oggi grazie ad un video che ovviamente è diventato poi molto popolare sui social, e andiamo a vedere quello che è successo praticamente al mondiale di ciclismo su strada a Montreal. Ed è un video che fa vedere non un ciclista, un atleta che si dà da fare, insomma qualcuno che è sudatissimo, cioè, no, una macchina. Cioè, nel mondiale del ciclismo noi riprendiamo le macchine che sono le ammiraglie, cioè quelle auto che servono proprio ai ciclisti per tutta una serie di cose tecniche, la bicicletta che si buca, la ruota, l'acqua, insomma cose del genere, la maglia penso, non lo so esattamente. Comunque pare che in questo video si veda proprio questa macchina che praticamente vola. Allora, nel video passa questa ammiraglia, quest'auto, proprio sotto l'arrivo, e pare che stesse andando talmente veloce, ad una velocità davvero così alta, che voli, perché c'è un piccolo dosso e quindi l'ammiraglia prende proprio il volo e atterra, non si fa male nessuno, ok, ma ovviamente l'autista è stato immediatamente espulso, e l'autista fa parte della Federazione Spagnola di ciclismo, e ovviamente è stato espulso dalla gara, cioè non potrà più guidare le auto evidentemente. Tra l'altro questo dirigente faceva pure parte della squadra vera e propria, quindi sapeva le regole. Beh, sta di fatto comunque che il nostro genio di oggi è colui che è andato troppo forte in auto al mondiale di ciclismo.
1: 3 2 1 Power.

0: Dobbiamo fare sempre più attenzione con i nostri cellulari, perché la truffa è davvero dietro l'angolo e potrebbero rubarci davvero un sacco di soldi. Tra qualche istante, infatti, scopriremo che è bastato un semplice ok. Un ok in risposta ad un messaggio. Cioè, io non riesco neanche... Cioè, adesso cosa mettiamo? Solo più il pollice al posto dell'ok? Tra poco scopriremo tutto quello che è successo.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Super Trailers.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita.
13: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: stop me.
1: Quante volte ad un messaggio abbiamo risposto semplicemente ok, ma per fortuna non è successo quello che è successo invece al parroco di Altamura, e perché è scattata la truffa, cioè lui è stato truffato, pare sia stato truffato, non si sa esattamente da chi e come esattamente, per adesso tutti i contorni non sono ancora proprio del tutto chiari, si sta continuando a cercare di capire che cosa sia successo, però la truffa tecnologica, la truffa del messaggino è davvero sempre dietro l'angolo, dobbiamo fare veramente super attenzione. Il prete ha risposto, pare abbia risposto ok ad un messaggio che arrivava da un numero che sembrava appunto riconducibile addirittura alle forze dell'ordine, quindi lui ha risposto semplicemente ok, pare abbia risposto soltanto ok, e la truffa è scattata proprio in quel momento, gli hanno sottratto 120.000 euro, un sacco di soldi dunque che vanno nelle mani di insomma brutte persone che hanno truffato addirittura un prete, e questa cosa fa tirar su le orecchie ovviamente a tutti coloro che a volte non badano al messaggio o non badano al numero dal quale si è arrivato il messaggio, o magari ritorniamo anche sulle varie email che ci arrivano, clicca qui perché sei diventato il milionesimo cliente, oppure questo è lo sconto, clicca qui, metti i tuoi dati eccetera. Ragazzi, facciamo attenzione perché la truffa è davvero sempre dietro l'angolo. One hour.

0: Si chiude qui questa puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia. Il nostro lunedì ovviamente continua, ma noi ci ritroviamo solita ora martedì per andare a trovare ovviamente sempre nuove notizie. Sono Manuel Giancale, chiocciolina davanti per beccarci sui social. Ciao a tutti, a domani.
1: 3, 2, 1.
2: Sono le 19 e 7 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
4: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700 utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
5: 10 giorni di sospensione a Sigfrido Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
4: Delitto di Garlasco. Si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
5: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Dyseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
4: Il calcio. È il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. Karim Alibegovic non completerà gli impegni della sosta con la sua Bosnia. L'esterno della Juventus non sarà infatti convocato per la partita di questa sera a causa di un problema muscolare. Ancora da valutare l'effettiva entità dello stop, che potrebbe essere solo precauzionale. Dopo la sfida contro la Svezia, in cui aveva segnato e poi era stato sostituito per fastidio alla coscia destra, il CT Barbarez aveva rassicurato sulle sue condizioni. Solo crampi, ma non voleva lasciare il campo. Gli esami di accertamento avevano escluso lesioni. E diversi infortunati nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna alla base con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga, di proprietà del Bologna ma al Colonia, rottura del crociato in amichevole. Il tennis. Finale rocambolesco all'ATP 500 di Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato per aver colpito in maniera involontaria con una pallata un tifoso in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Ledesca ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open, ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. Chiudiamo con il ciclismo e gli europei. Il giorno dopo l'amaro secondo posto nella prova in linea, battuto di meno di 3 mm dai Evenepoel, Giulio Ciccone affida i suoi pensieri a un lungo post su Instagram e scrive: «Ho riguardato centinaia di volte le immagini disponibili e nelle riprese in cui la linea d'arrivo è visibile continuo a vedere una dinamica che non riesco a conciliare con quel verdetto». È tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due Sconosciuti, 800 km.

0: una seconda possibilità.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Un film luminoso e pieno di speranza.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
0: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Super Trailers.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai.
6: A settembre.
5: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma relative all'indagine sul delitto di Garlasco sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore in udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. La politica, in seguito alle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova, è quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La avvertenza era nata dalla decisione dell'azienda di avviare una procedura di licenziamento collettivo nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale. Gli esteri: il fantasma della peste, una malattia rara ma mai completamente debellata, si riaffaccia in Russia. Il 2 ottobre Daria Shipilova, 28 anni, scienziata dell'Istituto di Ricerca Antipeste della cittadina di Shelekov, è morta a causa di una grave polmonite. La donna, ricoverata nell'ospedale della città lo scorso 29 settembre, aveva riferito al personale medico di avere rotto 4 giorni prima una provetta contenente Yersinia pestis, il batterio della peste. Fonti locali hanno riferito che la ricercatrice era entrata in contatto con circa 200 persone, adesso isolate e sotto osservazione in una struttura medica. Lo sport: sembra un passo dalla soluzione la questione commissariale della Federcalcio. Cresce infatti l'ipotesi di mediazione di una nomina di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. L'operazione serve a evitare la spaccatura nella giunta CONI. Domani mattina è previsto che Buonfiglio e Malagò si incontrino prima della giunta per varare un accordo definitivo. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. E con queste parole che il copilota omanita, che il 30 settembre tentò di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha ammesso il suo piano. L'uomo, come riferisce Channel 12, ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo del copilota: voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La scelta del voto, con 9 mesi di anticipo sulla scadenza naturale della legislatura, è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. Delitto di Garlasco: se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali, la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione, trasparenza e fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede. Lo dice al TG1 il comandante dei carabinieri Luongo in merito all'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Lo stesso aggiunge: eventuali errori o condotte illecite dei singoli non devono intaccare l'onorabilità di migliaia di carabinieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso in mano la situazione Ericsson e, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla premier con i vertici dell'azienda, come fanno sapere da Palazzo Chigi, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori della sede di Genova. Il calcio: brutte notizie per il Milan e Amorim. Salemakers, infortunatosi con la nazionale belga, sarà costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale, e non potrà tornare in campo fino a 2027 inoltrato. L'esterno rossonero sarà operato nei prossimi giorni. E con questo è tutto, più tardi.

che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, una violenta esplosione si è verificata questa sera a Bergamo all'interno di un'abitazione in Via Longo. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione avvenuta nella zona di Borgo Santa Caterina sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Sul posto sono presenti diversi mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco e della polizia. È emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma relative all'indagine del delitto di Garlasco sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gammirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Dall'estero l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. È con queste parole che il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ha ammesso il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo del copilota. Voleva schiantare il volo sull'aeroporto di Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. In chiusura il calcio, l'Italia Under 21 di Silvio Baldini ha travolto 6-2 la Polonia nello scontro diretto per il primato del girone E e ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. La nazionale maggiore in Nations League invece ha battuto la Turchia 3-1. E con questo è tutto, a più tardi.

0: È mezzanotte in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Love Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

what's your hurry? Won't you stay inside? Remember now.

0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: In periferia fa molto caldo, mamma

l'una e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.